don't you ever invent me.

Superstar DJ, Jamie Jones.

0: E così diceva: tutti i giorni della settimana abbiamo fatto anche un ripasso. Era una canzone bellissima del 2000, forse la hit più importante di Craig David, che in questi anni poi ha un po' cambiato la sua immagine pubblica, la sua carriera, perché è andato in palestra, sì. E soprattutto fa anche il DJ, sì.
1: Una combo bellissima.
0: Ci mancava solo Craig David, perché poi dopo non avevamo abbastanza di DJ in giro, no?
1: Tutti a rompere le palle,
0: vengono. Appunto, che fai concorrenza a Mario, che già ha i suoi problemi.
1: Voglio dire.
0: Ma io non lo so. Però che bella Seven Days, ragazzi. Wow. Bellissimo.
2: Fate casting. Fate casting.
0: Dalle magiche frequenze di M2O sta per andare in onda l'ultima puntata di questa settimana di Albertino Everyday, venerdì 12 giugno.

0: Cioè, diciamo che grazie a Dio è venerdì e noi entriamo nel vivo della settimana.
1: Giusto.
0: O meglio, del weekend.
1: E noi il job entriamo nel vivo, no?
0: In
1: essendo
0: effetti,
1: già
0: sì.
1: Job, noi
0: in
1: il
0: effetti
1: job.
0: Sì. Ma ciao. Ma Mario?
2: Non ho ancora riconosciuto chi ho di fronte.
0: Ciao, sono Albertina.
1: Adesso, sì, che si apre il weekend. Deve essere così, deve essere.
3: Un po',
1: sì.
3: Un po' troppo, secondo
0: sì.
3: Me. Poco credibile.
0: È una
3: però,
0: farsa,
3: vabbè,
0: è una farsa. È il mondo dello spettacolo. Vabbè. Hanno tutti capito il trucco, tranne te, come dice il mio amico Fabrizio Tarducci. Carissimo Mario,
1: sì.
0: Quanto ti fermi oggi?
1: Oggi 2 ore.
0: Perché Mario quando arriva in radio non si sa mai poi quando va via, capito? Per quello che gliel'ho chiesto. Oggi stai fino alla fine?
1: Tu sai che quando inizio a farti complimenti è perché devo chiederti
0: appunto,
1: qualcosa.
0: Appunto, oggi non me l'hai ancora fatti.
1: No, oggi tutto.
0: Quindi ti fermi fino alla fine?
1: 19, sì.
0: Fino alla fine?
1: Fino alla fine.
0: Come?
1: L'hai
0: capita, ero lì che volevo arrivare.
1: Capita, ma se va bene, dai,
0: eccolo lasciamo. Lì, con la maglietta candeggiata.
1: Un po' tie-dye blu e verde,
0: un
1: dai.
0: Un po' hippie style.
1: Un po' acid house.
0: Un po' acid house, Ale Lippi, c'è i gabbiani.
1: Sembra che gli sia caduto in una pozzanghera.
3: E c'è i gabbiani.
0: Sì, sì. Quello cos'è? Un color, come lo chiamano?
3: Un po' Tiffany Ginger, che dici? Un po'
0: no,
3: Tiffany, no?
0: No, no, no, è più smeraldo.
3: No, un po'
0: più smeraldo. Ce
3: l'ha un po'.
0: È più smeraldo.
3: Smeraldo verde.
0: Smeraldino,
3: dai.
0: Smeraldino.
3: Dai.
0: Shorty.
4: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Oh, io e te dobbiamo parlare.
4: Guarda, quando vuoi.
0: Alle 7 cosa fai?
4: Io mi se tu ti fermi, io mi fermo e ci fermiamo.
0: Fermiamoci tutti. Dai,
4: dai. Proviamo a fermarci.
1: Tra l'altro, avete la t-shirt con lo stesso colore. Vi siete messi
0: beh, bianca, Mario. Non è che sia un colore così ricercato.
1: Lo stesso colore.
0: Però io ho una scritta sulla schiena.
1: Ah, non l'ho vista. Fa vedere, gira, sì. gira.
0: Hai visto?
1: Gira.
0: Cosa c'è scritto?
1: Cosa c'è scritto, Ale?
0: Dice scritto. Non è vero, scherzo. Mi avete bippato, tra l'altro.
4: Albert,
0: Perché il venerdì io di solito dico un po' di parole un po' più spinte.
3: Perché prima facevi venerdì reppa, ora fai venerdì bippa.
0: Sì, è così. Questa è la simpatia sì. di Ale Lippi, adesso verrà placata immediatamente. C'è la Ginger.

0: vai, vai.
1: Buon pomeriggio.
0: Vai, spacca tutto.
2: Scusa, Ginger, una domanda, sì. No? Questa sigla che tu usi il venerdì, che è un po' di sonorità, che poi definire moderna mi viene da ridere perché è roba che 30 anni fa già esisteva. Bravo. Ma non importa. Ma tu fai anche i saltelli come le DJ femmine?
1: Ma assolutamente sì, Alberto.
2: Perché sennò sei fuori, certo. Sei fuori completamente dal giro.
1: Carica è questa sigla, carica.
2: Carica di brutto. Sì. Benvenuto sulla mano.
1: Alzate il volume.
2: Insomma, siamo qui per... Perché siamo... Lo stavano chiedendo in molti. C'è una ragione?
3: Effettivamente no.
2: Qual è la nostra mission? Qual è la mission?
3: Ma portare un po' di sorriso, dai.
2: Davvero? Sì, che presuntuoso.
3: Sì. Ma sì, dai, ci sta.
2: Chi pensi di essere? Claudio Bisio?
3: No.
2: Portare sorriso è un lavoro... Guarda che... Far ridere è una cosa seria, Mario, te lo dico.
3: Beh, secondo me un sorriso lo strappiamo.
2: Tu piano. Dici?
3: Sì, ogni tanto.
2: Tu sì, perché sei simpaticissimo. Volete vincere il Telo Mario e lo Zai Network? I due regali del Play With Us? Quindi occhio e soprattutto orecchio al jingle Play With Us. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Power to the people back once again, will the renegade master. D4 damage. Power to the people back once again, will the renegade master. D4

0: Vabbè, un inizio un po' così per farsi riconoscere, perché è venerdì, un inizio abbastanza dance, aggressive, con un sample che anche quelli che l'hanno cantato in origine sono stufi. Sono stufi perché lo stanno usando un po' l'hanno usato in tanti, diciamo la verità. L'ultimo è Ben Kim, che se non sbaglio è italiano.
1: È italianissimo nonostante il nome.
0: E salutiamo Ben Kim.
1: Si ascolta sempre, un nostro amico.
0: E la sua Reload the Renegade Master, che appunto prende questo sample, un campione, è stato usato da diversi producer della musica di discoteche.
2: In quel periodo l'abbiamo consumata questa canzone.
0: Anni 90.
3: Sì, erano i Wild Child, Alb.
0: L'originale? Tre punti per show. Sì, voglio sentirla.
2: Senti.
3: Adesso arriva, due secondi.
2: Tu la cantavi tutta, io me lo ricordo. Io. Perché ti avevo di fronte. Back once again, the Renegade Master. D4 Damager, power to the people. Back once again,
0: the Renegade Master. D4 Damager, with the ill behavior. Back once again, the Renegade. Vabbè, quello è, non succede niente.
2: No, poi succedeva, poi succedeva.
3: Arriva la sirena.
0: Succedeva. Vabbè, tutti si accostano con la macchina. Eh no, quando arriva la sirena. Ma...
3: Sì.
0: Voi quando arriva la sirena accostate.
2: Di brutto,
0: forte.
2: E io tiro fuori le mani così, proprio mani in alto immediatamente.
0: Poi non lo so dove vive. Addirittura mani in alto. Però a Milano succede spesso, purtroppo, perché è una grande metropoli, ambulanza, vigili del fuoco, polizia, quindi noi siamo abbastanza preparati. Magari nelle città un po' più piccole, quando arriva la sirena
2: è un po' più di allarme.
0: Allora, ieri sera noi non c'eravamo. C'erano tutti tranne noi, ma c'è stata la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo. Però in un certo modo era come se fossimo lì, perché c'era un po' di italianità in questa celebrazione, che tra l'altro è stata prodotta dal nostro amico Marco Balic.
2: Sempre lui,
0: e la sua società di produzione, eventi e cerimonie. A lui è stata affidata anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, quindi salutiamo Marco Balic e anche chi ha realizzato la Coppa del Mondo. Chi ha realizzato la Coppa del Mondo?
1: Uno scultore italiano che si chiamava Silvio Gazzaniga. Cioè,
0: scusa, un saluto Silvio, ciao!
2: Ma scusa, l'hanno inventata in Italia veramente?
1: È stata creata in Italia, ti dirò di più, siamo in possesso anche dell'indirizzo esatto dove è stata costruita per la prima volta.
0: Attenzione, è qui vicino, ci arriviamo a piedi dalla radio.
1: Via Alessandro Volta 7, nel 1971 questo scultore aveva questo studio qua e il suo lavoro venne scelto per diventare la Coppa del Mondo di calcio.
0: Hai capito? Quanto pesa, signor Alessandro?
1: Pesa 6 kg.
0: 6 kg?
1: 6 kg.
0: Minchia zio, ma loro quando vincono sollevano quella vera o quella falsa?
1: Allora, ottima domanda, Albertino. Quando vincono,
0: grazie,
1: sollevano quella vera, placcata in oro di 18 carati, valore stimato 20 milioni di dollari.
0: Un bravo nuovo.
1: Siccome costa così tanto ed è così preziosa, quando la sollevano durante la premiazione, poi rimane alla FIFA, che poi spedisce una copia da tenere in federazione a chi vince.
0: Sai perché la tengono nascosta?
1: No.
0: Alla FIFA?
2: Hanno paura.
0: Perché hanno FIFA che gliela rubino.
2: Scusa, una domanda, ma quella Coppa del Mondo è sempre lei, quella lì?
1: È il modello originale che
2: non
1: poi
2: si consuma dopo un
1: po'. Poi viene ristrutturata, sistemata, viene ovviamente sistemata, non è quella del 71, però, però quel modello originale, i modelli originali rimangono in possesso della FIFA.
2: Okay.
1: Alle squadre vincitrici viene inviata una copia ufficiale.
0: Ma scusa, se Mario Fargetto, per esempio, che doveva essere un campione, volesse avere una Coppa del Mondo in casa, dov'è che le vendono?
1: Vendono delle copie.
0: Negozio di Coppe del Mondo.
1: Esistono copie anche fatte molto bene.
0: Copie del Mondo.
1: Certo,
0: quindi.
1: Copie del Mondo, ottima questa qua.
0: Senti, Alessandro, sei sempre collegato con noi.
1: Sono sempre collegato con voi.
0: Ascoltami, ma sollevare una... Facciamo un esempio più concreto, no? Quando calciatore solleva una Coppa del Mondo è come se sollevasse.
1: Allora, quando andate al supermercato e comprate le confezioni di 6 bottiglie d'acqua da un litro e andate via facendovi male alle mani, quello è il peso di 6 kg.
0: Non è tantissimo.
1: 6 kg, non è tantissimo, 6 però chili. 6 kg. Quindi, per un calciatore giovane allenato non sono tanto.
0: Non è niente, dai, non è
1: un microonde, un piccolo forno a microonde pesa 6 kg, una palla da bowling leggera, un aspirapolvere, una stampante domestica, un televisore 32 pollici.
0: Beh, comunque
1: stiamo
0: parlando di cose che tanto non ci riguardano.
1: No, però di uso comune.
0: Sì, ma noi non ci siamo come squadra.
1: No, Cannavaro, l'ultima volta, quella bellissima immagine, immaginate che ha alzato una confezione da 6 d'acqua.
2: Esatto, sì.
1: Esatto. sarebbe molto bello, tra l'altro.
0: Scusa, che secondo voi Cannavaro va al supermercato a comprare la confezione da 6 di acqua?
4: Sì, secondo me sì. Tra l'altro Cannavaro è allenatore di una squadra di calcio del mondiale.
1: Allenerà l'Uzbekistan.
0: Ma vale per regolamento? Certo. Ah sì, perché Ancelotti è allena chi?
1: Allena il Brasile.
0: Il Brasile.
4: Piccola sono tre gli allenatori italiani.
1: Sì, esatto. Sì.
0: E chi è il terzo?
4: Il terzo chi è?
0: Non lo so.
1: Carlo Ancelotti. No, io lo so. Carlo Ancelotti. Fabio Cannavaro, l'Uzbekistan, e Vincenzo Montella, che ha riportato dopo 24 anni la Turchia ai mondiali.
0: Ah sì, l'avevo visto. Penso che io non so niente di calcio, ma certe cose me le
1: ricordo. Piccola parentesi, poi questo mese racconteremo un sacco di cose interessanti. Speriamo, nessun allenatore straniero ha mai vinto su una panchina di una nazionale che non è la sua. Quindi ogni volta vince la squadra.
0: Sì, perché è una cosa recente, vero?
1: Abbastanza
0: recente.
1: Mai esistita questa cosa qua.
0: Vabbè, frase per chiudere questo argomento triste per noi.
4: Senti, ma non è mai accaduto che la Coppa del Mondo, quando viene sollevata, cade in terra e si spacca?
0: Ma dai! No?

0: lo state chiedendo in molti, ma il testo di questa canzone che cosa dice, che cosa significa?
1: Un c***o
0: praticamente. Ma avete bippato di nuovo?
1: Sì, venerdì bippa.
0: Venerdì mi bippano. GG, ma come mai il venerdì mi bippano in questa radio?
2: Perché sarai un po' più scurrile il venerdì.
0: Ma non mi sembra. Comunque, il titolo della canzone è appunto tre vocali, semplicissimo. E tornando alla Coppa del Mondo di prima, a noi italiani che non siamo stati scelti, non ci rimane altro che assaggiare un gelato alla Coppa del Nonno. Le coppe, infatti voi, e voi? Quando, coppetta o cono?
3: Cono.
0: Cono?
3: Cono.
0: Tu?
3: Ma io compro la coppa del nonno, quella al caffè, io me la tengo proprio
1: che
3: in
1: poi
3: casa.
1: Tra l'altro la coppa del nonno, no, è anche un riferimento ironico che si fa quando vuoi prendere in giro qualcuno che sta giocando una competizione minore.
3: Sì, esatto.
1: No,
0: non hai vinto niente, hai vinto la coppa del nonno.
1: Che cioè un gelato forse il più famoso addirittura, nato, leggo, nel 1955, la coppa del nonno, quindi adesso, iconico.
0: Adesso c'è un problema però.
4: Che ci è venuta voglia.
0: Che mi è venuta voglia.

0: esplosivo di contenuti, lo si capisce anche dalla scelta musicale. Abbiamo messo prima Aieie, adesso è Seba Yeie, cioè un programma. Che programma è questo?
1: Programma, la situazione è peggiore ancora, raccontando che il nome di questo gruppo, The Bausa, non vuol dire assolutamente
0: niente.
2: È impossibile.
0: Mario, per
2: è
0: favore.
2: È impossibile.
0: Se vuoi, per favore, dire qualcosa tu di concreto, aggiungere qualcosa, perché qui il programma, purtroppo, non ha. Cioè.
2: Non ho da dire niente.
0: Neanche tu.
2: Niente, non ho da dire niente.
0: Niente.
1: No, in realtà mi ha detto una cosa poco fa, ma non la vuole ripetere.
0: Davvero?
1: E lui conosce l'origine del gruppo. Ha detto che loro si chiamano così per la pausa pranzo.
0: Ha detto così?
1: Sì, sì. E non lo vuole ripetere.
2: Siamo andati prima insieme a pausa
1: e cosa
2: pranzo.
1: Mi ha detto?
2: Io ti ho detto, siamo in pausa pranzo.
0: Ah, quindi c'è dell'ironia,
1: sì,
0: simpatia.
1: Esatto,
0: oggi
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: Cos'è la gara chi diventa. Cos'è il laboratorio di Zelig oggi? Ginger!
1: Albertino Everyday off.
0: Ginger,
3: sì,
0: dai il leggio per favore.
3: Prego.
0: Grazie.
2: Perché scusa?
0: Eh?
2: Perché?
0: Perché devo raccontare una storia.
4: No!
0: Sì.
4: Oh yeah.
5: Check this out.
6: DJ time. Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Finally. Di Cissy Peniston. Cecilia Veronica Peniston, in arte Cissy Peniston, raddoppiando la prima sillaba del suo nome, nasce nel 1969 in Ohio, ma cresce a Phoenix, in Arizona. Ancora adolescente, muove i primi passi nel mondo della musica cantando in chiesa e partecipando ai contest locali. La sua presenza non passa inosservata, anche perché è una bella presenza, caratteristica che le vale il titolo di Miss Black Arizona nel 1989. Nel frattempo studia belle arti e lavora in alcuni musical teatrali dove può mettere in mostra la sua splendida voce. L'incontro con Felipe Delgado risulta essere decisivo. Il produttore le chiede di partecipare come corista ad un album rap sul quale sta lavorando. Cissy accetta e durante le registrazioni la sua voce attira l'attenzione del discografico della A&M Records, Manny Lemon.

comporre una canzone che aveva scritto a scuola. È una poesia che parla d'amore e che aveva chiamato Finally. Lo stesso Delgado si occupa della produzione insieme a R.K. Jackson e il provino convince al primo ascolto. Finally viene pubblicata nel 1991 e in autunno è già un successo in tutti i club degli Stati Uniti. L'impatto della canzone sulla cultura house è immediato. Con il tocco di David Morales, nel marzo del 1992,

Negli anni, la voce di Cissy Peniston ha illuminato diversi eventi di rilievo. Si è esibita di fronte a Papa Giovanni Paolo II a Roma, in Vaticano, e a Bill Clinton durante la cerimonia del suo insediamento alla Casa Bianca. Indicata da Billboard come una delle migliori cantanti della storia della musica disco, Cissy Peniston ha ricevuto diversi premi, quasi tutti collegati all'interpretazione e al successo del suo singolo d'esordio, Finally. Ed eccola, nel DJ Time, Finally di Cissy Peniston. Come on.

Cici Peniston, si chiama così l'artista, 1991 il brano Finally, e questa era la storia che abbiamo appena raccontato qui, come facciamo tutti i venerdì intorno alle 5:30 su M2O.

0: musica su M2O. Quando senti questo sound, la riconosci subito, M2O. La riconosci tra un milione di radio. Quante radio ci sono in Italia?
1: Un milione.
0: La riconosci?
1: Sì.
0: Era Beautiful di Anima e il cantante Giorgi.
2: Ciao Giorgi. Giorgi, vieni Giorgi.
0: Perché? Come ho rovinato tutta l'atmosfera bellissima della canzone. La canzone fighissima di Anima. Visual, capito? Tutto figo, buio, tutti i vestiti neri. Arrivo io.
2: Giorgi.
0: E vabbè, sì, è così, dai. Tanto per scherzo, oggi abbiamo detto che
3: è venerdì, va
0: ma
3: bene,
0: Mario?
3: È l'ultimo giorno. Sono qua, Alberto, ti sto ascoltando
0: venerdì.
3: E sorrido.
0: Mi ascolti e sorridi, ho capito. Sì. Ma fai qualcosa, no?
3: No.
0: Agisci, intervieni,
3: no?
0: Vuoi partecipare al Play With Us?
3: Magari.
0: Non puoi.

0: Aruba con Sogo Negro. One love.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.

0: Duel.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore, the winner, Erotic Nibbly. Il vincitore.
3: Chi è?
2: È un impiegato di Porto Recanati.
3: Sì.
2: Provincia di Macerata.
3: Sì, chi? Ma chi?
2: Il vincitore del Telomare, detto anche il Telomario di M2O. E lo Zai Network.
3: E chi è?
2: Chi è? Che ha già finito di lavorare perché venerdì e per lui è cominciato il weekend.
3: È chi?
2: Luca da Recanati.

0: serata, buon weekend.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Senti,
1: non ci posso credere.
0: Scusa Luca, ti volevo chiedere la differenza tra Recanati e Porto Recanati. Nessuna?
1: No, c'è, è tanta poi.
0: Davvero?
1: Porto Recanati, sì, Porto Recanati c'è il mare. Recanati sta in collina.
0: Ma sono lo stesso paese?
1: No, è vista una ventina di chilometri.
0: Ah, vedi. Come che dire? Allora la mia domanda non era inopportuna?
2: Tipo Camaiore, Lido di Camaiore, ah, ecco. Pietrasanta, Marina di Pietrasanta.
0: Ecco, esatto, ecco.
2: Quindi Porto Recanati
0: è all'interno verso Macerata.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Vedi, tu sapevi Mario?
3: No, non sapevo, anche se le volte che Porto Recanati...
1: Recanati è famosa per il suo scrittore poeta, Giacomo Leopardi.
2: Esattamente.
0: Vedi?
1: Esatto.
2: La famosa siepe di Leopardi era.
0: Senti la domanda ignorante, ma si vede ancora in giro?
1: Poco, si vede poco.
2: L'infinito non era di Raff, era di...
0: Sì, scusami, ma ci sarà una piazza dedicata a lui, immagino, un monumento.
1: Sì, c'è un monumento, c'è un monumento proprio in piazza.
0: E com'è, leopardato?
2: Dai.
0: Vabbè, ma per ridere un po'.
2: Dai. Ora, ci manca solo che gli chiedi l'infinito di Leopardi.
0: Perché M2O ha le frequenze a macchia di Leopardi. Quindi noi lo citiamo sempre, Giacomone. Senti, Luca, cosa farai questo weekend? Vai al mare, però. Sei lì?
1: Sì, andiamo al mare, tutti al mare.
0: E dove vai? A Porto Recanati?
1: A Porto Recanati,
0: Facile. Beato te. Vabbè, ti mandiamo
1: vicino.
0: E quindi abbiamo per te il telomare e lo zainetto. Sei perfetto per il weekend, va bene?
1: Perfetto, ok. Grazie mille.
0: Ciao
1: ragazzi.
0: Luca.
1: Vi ascolto sempre, siete bravissimi.
0: Grazie.
1: E simpaticissimi.
0: Grazie. Tranne Mario.
1: Ciao. Sì, Mario prende pochi punti, quindi...

0: Siamo nel 2002, questa canzone dei Praise Cats, e saluto il tavolo di Filippo Inzaghi al Pineta di Milano Marittima e anche Bobo Vieri.
1: Ciao!
2: Ancora, vanno al Pineta?
0: No, no, però quell'anno lì, quando c'era sta canzone qui, secondo me,
2: erano
0: oggi loro erano lì.
2: Eh sì, perché il 2002 erano quegli anni lì.
0: Erano quegli anni lì.
2: Dei bomber al Milano Marittima.
0: Mi confermi?
2: Mi confermo, certo.
0: Sì, sì.
2: Erano gli anni buoni quelli.
0: Erano Scella che bomba.
2: Però... fuori dal campo, bomber, in campo lo stesso.
0: Sì, sì, sì, ma io non sto facendo polemica.
2: No, no, ci tenevo a dire questa cosa.
0: Ricordo anche perché collego alcune canzoni di quel periodo,
2: certo,
0: ad alcuni momenti in cui alcuni calciatori avevano questa abitudine.
2: Certo, ma poi, e poi in campo però erano i più forti di tutti. Quindi...
0: ma tu mi hai frainteso, Mario.
2: No, no, cioè, è solo una sottolineatura.
0: Tu non sai Mario, lui, no, lui
1: sì,
0: è Mario.
1: Sì, sì, no, non ti ho frainteso per niente.
0: No, tu hai la faccia di uno che mi ha frainteso.
1: Ma che è questa la mia faccia?
0: Hai l'espressione fraintesa.
1: No.
0: Giura.
1: Sì. Fammi una foto così mi riguardo e cerco di capire come
2: addirittura siamo arrivati a questi livelli. Chiede di essere fotografato per riguardarsi.
0: Ginger,
3: sì.
0: Tu mi hai frainteso?
3: No.
0: Da 1.10 quanto?
3: 7.
0: Allora tanto.
3: Un po' sì, sì, sì.
0: Allora mi hai frainteso. Io non lo so, raga, ma con chi lavoro?
3: Stavo leggendo il significato del termine sgangherato.
0: È bello, eh?
3: Sì, beh, bello.
0: Sì. È molto bello. Cosa dice?
3: Riferito a una persona, un individuo trasandato, scomposto nei movimenti, oppure un discorso e ragionamento privo di logica.
2: A Piare in Toscana si usa molto.
0: È bello, no? Mi piace, certo, lo sì. Registro come marchio, sì. I sgangherati. Basta news, oh Shorty.
1: Dovrebbero arrivare.
0: Dovrebbero arrivare.
4: Oh!
0: Ehi!
4: Arrivavo con il tavolo sgangherato.
0: Arrivavo. Grazie della sganghera. Elisandro e tutta la redazione di M2O.
1: Fantastico.
0: Come stanno?
1: Stanno bene, ogni domenica. L'ho beccato.
0: Ma tu chi senti?
1: No, io mi sento con Felisandro.
0: Ah.
1: E col pappagallo Paco un paio di volte, capitato.
0: Ah, c'è il telefono adesso.
1: Sì, domenica abbiamo fatto una grigliata insieme.
2: Scusa, noi paghiamo tutta questa gente.
0: Sì, Mario. Sì, siamo ricchi, possiamo permetterci.
1: Ma poi fanno un buon lavoro.
0: Vabbè. La prima notizia arriva da Torino. Faida condominiale vicino... accusa l'altro di plagio per aver esteso i panni nello stesso modo in cui lo faceva lui.
2: Addirittura. Quindi non è più occupazione dello stesso spazio.
0: Allora qui non puoi stendere i panni nello stesso. Cosa vuol dire?
2: Ma che ne so io. Ming.
0: Palermo prova a superare il posto di blocco per il matrimonio di Dua Lipa mostrando ai vigili la tessera punti del supermercato.
2: Tanto funzionava in passato.
0: Quindi lui sperava nella distrazione.
2: Cioè uno ci prova sempre.
0: Vabbè. Roma, uomo sorpreso a lanciare dai i San Pietrini. Presente, i San Pietrini sì, sono delle
2: dei cubi,
0: sì, delle pietre, cioè, sì,
2: delle piccole pietre.
0: E il famoso pavé.
2: Bravo, che giusto. Compongono il pavé.
0: Che compongono il pavé. Questo uomo è stato sorpreso a lanciare dei San Pietrini dentro una fontana e si giustifica dicendo: sto solo cercando di fare rimbalzare i sassi come si fa al lago.
2: T'hai capito, no?
0: Sì, ma i sassi del lago sono quelli piatti piccoli.
2: Poi non sei in centro a Roma di un monumento,
0: ma
2: diciamo.
0: È
2: un somaro.
0: Ivrea va ubriaco a cavallo e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. Scatta la sospensione della patente.
2: Anche se sei a cavallo non
0: lo
2: puoi,
0: sapevo.
2: Non ti tolgono la patente.
1: Ma perché? Ah sì, questa non la sapevo, giuro.
0: Lo sai perché non la sapevi?
1: No.

0: Dopo ti chiamo, ti faccio sapere. Forlì, da mesi c'era un via vai sospetto davanti alla casa di un nonno. Il pensionato si era dato allo spaccio.
1: Quando c'è il via vai sono due le cose, no?
0: Arrestato.
1: Sì, povero nonno.
0: Stati Uniti, predicatore americano chiede 54 milioni di dollari ai suoi fedeli per comprarsi un jet privato. È quello che farebbe Gesù oggi.
1: Però è
0: grande.
1: Grande. Sì, questo era il claim della campagna.
0: Era un trapper, altro che. Va bene, le news torneranno lunedì prossimo, ore 18.

0: Era Live Your Life del nostro collega e amico Shorty che l'ha prodotta, l'ha cantata. L'hai cantata?
1: No, non l'ho cantata io.
0: Chi l'ha cantata? Il coro gospel degli Sgangherati?
1: Era un coro gospel.
0: Non sono loro.
1: No, non sono gli Sgangherati. Era un coro gospel che avevo su una registrazione vecchia di una roba teatrale e poi l'abbiamo arricchita con un po' di tecnologia.
2: Alberto!
0: Ma Mario?
2: Ma perché lui ha fatto teatro?
0: Non lo so,
1: no,
0: ha fatto tutto.
1: Ha fatto delle musiche per delle robe teatrali prima del 2000.
0: Secondo me dice un sacco di bugie qua, ragazzi.
1: No, veramente.
0: Comunque, vabbè, vogliamo credergli perché oggi è venerdì 12 giugno.
2: È la giornata mondiale di chi crede a tutto.
0: Bravissimo.
2: No, se non sbaglio.
0: Come sapete, oggi è la giornata mondiale di chi crede a tutto. È il 12 giugno.
2: Anche perché c'è il mondiale.
0: Sono i mondiali. E tra l'altro, io gioco nel Brasile. Domani.
2: Albertinho.
1: Albertinho?
0: Ci credi, no?
2: Io ci credo.
0: È la giornata mondiale in cui si crede.
2: Poi domani è sabato, non siamo in diretta, quindi vai domani.
0: Vado.
2: Va bene.
0: Sì, vado a Toronto. Torontonto, torontorontontero, terò. Allora.
2: Hai detto Teron.
0: No, ho detto. No. Abbiamo sentito, sì, la canzone di Shorty, ma prima ancora abbiamo sentito Ed Sheeran, che è famoso per quale motivo?
1: Beh, per le bravissime, meravigliose canzoni.
0: Talento incredibile.
2: Capelli rossi,
0: e poi
1: capelli rossi e tatuaggi.
0: Capelli rossi. È proprio di questo che parleremo con i nostri ospiti nella puntata di oggi. Abbiamo un inviato speciale dalla Vella. Senti Bella, potevi anche dirlo che avevi solo voglia di prendere il pennello.
1: Bello, questa era bella.
0: Ci sei, Shampoo?
2: Ed Sheeran è una persona speciale.
1: Shampoo!
0: Parliamo di capelli rossi.
2: Ed Sheeran è una persona molto speciale.
0: Sì.
2: Perché è soltanto uno dei 140 milioni nel mondo ad avere capelli rossi.
0: Rispetto a quanti?
2: Sento, 8 miliardi, uno, è l'1-2% della popolazione mondiale ha capelli rossi. Considerando che siamo quasi 8 milioni, solo 8 miliardi.
0: Miliardi.
2: Solo 140 milioni.
0: E in Italia?
2: Allora non lo so quante persone hanno i capelli rossi. Questa
0: statistica. Quanti siamo in Italia?
2: Siamo 60 milioni, forse un po' meno oggi.
0: Quanti sinner abbiamo?
2: Secondo me, se la percentuale è questa, in Italia sarà la stessa, no? Più o meno in proporzione. Se nel mondo ci sono quasi 8 miliardi e solo l'1-2%, in Italia 60 milioni sarà più o meno la stessa cifra, intorno all'1%. Sono molto rare le persone con i capelli rossi.
0: Ma noi che rapporto abbiamo con le persone con i capelli rossi?
2: E sono soprattutto
0: rossi.
2: Scozzesi, il 13% di tutti questi sono scozzesi con i capelli rossi.
0: Ah, non in Italia.
2: In Italia pochi, secondo me pochi con i capelli rossi. Adesso magari chiediamo a ChatGPT di darci questa statistica al volo. Mario,
3: è arrivata, è arrivata già.
0: Prego, vai. Prego.
3: Allora, i capelli rossi naturali sono una rarità in Italia. Riguardano circa lo 0,58%
0: ancora
3: della popolazione.
0: Ancora meno.
3: Su un totale di circa 58,9 milioni di abitanti, si stima che le persone con questa caratteristica genetica siano all'incirca 340.000.
0: Hai capito?
2: Veramente speciali. Quindi se conoscete qualcuno con i capelli rossi, sappiate che
0: stringetegli la mano.
2: Sì, ha una caratteristica veramente unica.
4: Ma quelli con i capelli rossi, anche sotto hanno i capelli rossi?
0: Questa, Mario, è una domanda che ha creato l'imbarazzo della...
4: È giustificabile la domanda.
0: Penso di sì, comunque.
2: Secondo me, sì.
0: Anche secondo me.
4: Infatti, quella volta che abbiamo fatto la doccia insieme, Alberto, ho notato che tu sotto...
0: Ma io non sono rosso.
3: Potremmo chiedere a Rudy Zerbi, per esempio.
2: Rudy, anche Maurizio Rossato è rosso. Noi ne conosciamo due nel palazzo rossi. Quindi già qua c'è una bella...
3: La figlia del flauto.
2: Ah, c'è una bella percentuale qua dentro.
0: Vabbè, comunque, avere i capelli rossi adesso è una cosa assolutamente... avete sdoganata, normale, non viene discriminato il soggetto coi capelli rossi. Nel passato sì, però.
2: Eh sì, nei secoli, amen, direi, nell'antichità le persone con i capelli rossi non erano poi viste così bene.
0: Ignoranza.
2: No, venivano associati a caratteristiche. A caratteristiche negative. Tradimento, stregoneria. Erano considerati diversi. Per questo motivo, per esorcizzare un po' questa avversione antica verso i capelli rossi, negli anni sono stati inventati molti Ginger Day.
0: Ginger!
2: Perché Ginger?
0: Tu lo sai che Ginger è il modo che usano gli inglesi di definire una persona con i capelli rossi.
2: Esatto.
0: E tu cosa c'entri che non hai i capelli rossi?
3: Cosa vi devo dire?
2: Ai tempi non avevi quando facevi...
3: No,
2: quando
3: non rossi, non rossi.
2: Ginger forse perché eri
3: No, Ginger ero peperina per le Spice Girl, arriva da lì.
2: Ah. E infatti Ginger persone Spice. Con i capelli rossi, Ginger, vengono chiamate, vengono anche definite un po' così peperine, speziate in questo senso. Qui esistono vari Ginger Day proprio per esorcizzare questa vecchia avversione verso le persone con i capelli rossi.
4: Beh, allora, da questo punto beviamo.
0: Cosa?
4: Un ginger.

0: titolo della canzone cantata da Milky. Questo è un remix di David Guetta, la canzone originale, perché lo so che voi ascoltando l'avete pensato, ma io questa l'ho già sentita. Sì, in effetti è una cover, è un remix.
1: È quella roba là.
0: Era del 2002 l'originale.
2: Come Preschez di prima, quindi mondo quello là, Milano Marittima.
0: L'inizio del 2000, che è poi la fine degli anni 90, sì. Che è stato un, secondo me, adesso lo parlo da DJ Albertino. Ciao, sono Albertino.
1: Sì.
0: È stato musicalmente un periodo transitorio, cioè un periodo, perché ci sono sempre dei cicli musicali, no? Quando ne finisce uno, poi c'è un periodo in cui non succede nulla di nuovo e c'è un po' una sorta di vuoto, un po' di confusione, non c'è nessuno che traccia una linea. Giusto?
2: Corretto,
0: dico
2: corretto,
0: bene.
2: Corretto.
0: E siamo nel 2002.
1: Sì.
0: A conferma di quello che vi sto dicendo, vorrei proporvi alcuni brani di quell'anno.
2: Popolari in Italia,
0: molto
2: l'anno.
0: Popolari
1: nel 2002.
0: E sono così diversi l'uno con l'altro,
1: sì.
0: E questo conferma quello che io ho appena detto. Vogliamo cominciare?
1: Vai.
0: Hey.
2: Che tra l'altro la stanno facendo qua davanti all'ingresso della
0: sì.
2: radio.
0: E c'è Grignani che sta lavorando qui in via Massena.
2: Lo raccontiamo.
1: Ti raserò. E amore
0: come anarchia. Vabbè, Grignani che ha avuto un momento dance e tra l'altro ha funzionato tantissimo.
1: Mamma
0: il suo
1: mia.
0: Remix di Ti raserò l'aiuola. Anche questa è stata una hit. Che tra l'altro è ancora piuttosto attuale per alcune situazioni.
2: Funziona senza,
0: diciamo,
2: salva la pista Beghelli.
0: No, proprio la pista no, però feste di compleanno.
2: Salva lo stabilimento balneare
1: usata sì. ultimamente, ripeto, anche per una pubblicità.
0: Poi villaggi, invece è vero. Sentiamone un'altra. Questa è della rubrica Che fine ha fatto Quest, eh? Che fine ha fatto Quest?
2: Alizé. Però una delle più vendute in Italia del 2002 questa. Soprattutto il ritornello.
1: Ah, c'è te Buschino, capito?
0: Buschino,
1: sì.
0: Vabbè, andiamo oltre, dai.
2: Te la ricordi?
1: E queste sono quelle più vendute?
0: Del 2002.
2: Più vendute.
0: Del 2002.
1: C'era confusione.
0: C'era tutto un po' mistone. Alcune poi non è che siano proprio rimaste. Sentiamo un altro ancora.
2: Quindi palla in frasco qua.
0: Sì, poi sta roba del francese nel 2002, come mai?
2: Tra l'altro, storia tristissima, questa canzone è bellissima. Il cantante è finito malissimo perché è stato arrestato per aver ammazzato di botte la moglie. Quindi è una storia che questa canzone venne tolta.
0: Togliamola, un po' d'allegria, dai. Piccheranno giochi. Questo l'hanno impiccato, però. Non è che ho detto allegria. Il mio amico Gabri. Gabri Ponte impiccheranno Jordi anno 2002. Dai, mettiamone un'ultima, dai. Oh, ma c'era un sacco di francese quell'anno.
1: Questi francesi qua io non li sopporto più.
2: Addirittura. Questa te la ricordi?
0: Sì, me la ricordo. Abbastanza brutta.
2: Purtroppo mi sono la tua faccia.
0: Sì. Tu m'as promis le cheval et les... Vabbè, prima che scappino tutti, togliamola, va.
3: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: anni 70, l'originale era You Got the Best of My Love delle Emotions, Paul Russell. Non so perché, ascoltando questo brano, io non so voi che cosa avete immaginato. Io ho immaginato un playground, mi sono immaginato un campo da basket di quelli, sai, newyorkesi con tutte le reti intorno, dove un gruppo di ragazzi liberi stanno giocando, palleggiando, tiri liberi, quelle cose che si fanno, che si dovrebbero fare ancora,
1: si dovrebbero fare
0: avere
1: ancora
0: il tempo. Bravo. Bellissima questa canzoncina, la musica di M2O. Noi stiamo andando verso cos'hai da guardare?
2: Oggi Alberto, questa maglietta bianca,
0: no,
2: te lo dire, è veramente
0: non ho niente di
2: ti fa splendere il viso.
0: Comunque smettila di fissarmi. non siamo ancora entrati nel vivo del programma, ormai è finito il programma.
3: Ma questo dimostra che non è che tutti i giorni possiamo entrare, se c'è qualcosa che merita lo facciamo, se no no.
4: No, ha meritato tutta la puntata e oggi siamo entrati nel vivo del weekend.
0: Ascolta Ginger, puoi guardare se l'indicatore di gradimento dice puntatona, puntata o puntatina?
4: Puntatissima, dice.
0: Addirittura! Wow. Questo è bello, perché noi abbiamo proprio un sistema in automatico che in tempo reale ci dice come stiamo andando.
2: Questa è una bella notizia.
0: Puntatissima,
2: sì.
3: È chiaro che non ti stava ascoltando, no?
0: Chi? Mai. Lui.
2: Io sto pensando ai mondiali, ragazzi, lasciatemi
0: in
2: pace.
0: Ma se noi non giochiamo.
2: Anche se non gioca l'Italia, però la mia indole mi porta lì proprio.
0: Vabbè, allora vai davanti alla televisione e guardati una partita.
2: E a che ore giocano?
0: Non lo so.

0: Quasi finito la puntata di questo venerdì 12 giugno, si sta per concludere. Questa è sempre M2O, una radio che la possono ascoltare tutti, persone di qualsiasi razza, colore di capelli. Prima abbiamo parlato di quelli con i capelli rossi, ecco, se hai i capelli rossi ci puoi ascoltare, perché non siamo come quelle, per esempio io ho saputo che Radio Bruno, se sei biondo non... ma è vero?
1: Non è più così, era così prima, adesso non è più così.
0: Scusa, allora chiedo scusa perché mi danno delle notizie che sono false. Io poi le leggo.
2: Del resto oggi è la giornata mondiale di chi crede a tutto.
0: Hai ragione. Vedi, io ci ho creduto, tutto quello che mi dicono. Vabbè. Allora, mi hanno anche detto che l'Italia non gioca i mondiali.
3: No,
0: io ci ho creduto. E oggi l'ampia pagina sportiva riguarda proprio la Coppa del Mondo, i mondiali che si sono aperti ieri con una cerimonia, oggi ce n'è un'altra.
1: Questa sera, alle ore 21, ora italiana, a Toronto.
0: Toronto.
1: L'Italia avrebbe dovuto esordire contro il Canada, padrone di casa. Prima della partita ci saremmo messi tutti comodi sul divano a godere della cerimonia d'apertura organizzata dal nostro amico Marco Balic, che prevede le esibizioni di Michael Bublé, Alanis Morissette. Poi gli azzurri sarebbero entrati in campo a Toronto, dove vive una delle comunità di italiani più grande del mondo. Sono quasi 500.000 gli italiani a Toronto che vivono in vie che hanno nomi italiani.
0: Tutti Mario si chiamano, tra l'altro.
1: C'è il bar Mario, c'è il ristorante Mario, c'è la pizzeria Mario. Invece Little Italy, Corso Italia a Toronto non si illuminerà.
0: Scusa Mario, quell'idea che avevi del canale televisivo,
4: tutto perso.
0: Come si chiamava il canale per i mondiali?
4: Far Gol.
1: Tutto saltato.
0: Ah, è saltato.
4: Un danno economico.
1: La Bosnia Erzegovina giocherà al posto nostro questa sera tra un paio d'ore.
4: Perché non abbiamo vinto quella partita? Perché?
0: Perché siamo dei somari, Mario. Ci sono altre spiegazioni. Somario.
4: Avevo anche associato un gioco.
0: Vabbè, è troppo triste questo momento.
1: No, c'era un gioco nel programma, sì. Far Gol, meraviglioso.
0: Qual era?
4: Con un pallone.
0: Sì.
4: Tu dovevi centrare la friggitrice.
0: Ah.
4: A quel punto, se facevi centro, vincevi.
0: Che bello, una bellissima idea. Peccato che ero andato in porto.
1: No, sono stati eliminati apposta perché sapevano di questa cosa.
0: Allora, io direi che per tirare un po' sull'umore degli ascoltatori potremmo regalare un momento di Dance Revolution, un'anticipazione di quello che ascolterete questa sera dalle 11 a mezzanotte su M2O.

spero vi sia piaciuta questa anticipazione. Erano tre brani dalla puntata di questa sera, 11:30, oppure domenica in replica, oppure scaricando l'app potete ascoltare la puntata in reload.

0: Gamba fa.
1: È bella questa canzone, bella, bella, bella.
0: Erano i nostri amici che non ci conosciamo ancora, ma ci conosceremo presto, Fratelli Savino dalla provincia di Bari, con questa canzone Wanna. E con questo chiudiamo, ma prima di salutarci, la domanda è sempre la stessa: che cosa resterà di questa puntata? Cosa resterà?

0: Ed è ancora la giornata mondiale di chi crede a tutto e a tutti.
1: Oh, ti è caduta la borsa, Ginger?
0: Dove?
1: Ci ha creduto.
2: Ci ha creduto.
0: Oggi Lippi è color smeraldo, mentre Alberto e Shorty hanno la t-shirt dello stesso colore, pensate, bianco.
1: Bianco.
0: La Coppa del Mondo vera, la FIFA la nasconde perché a FIFA.
1: Secondo me sì.
0: Cannavaro ha sollevato una confezione di bottiglia di acqua.
1: Da sei.
0: Mario oggi ha ascoltato e sorriso, senza fare nulla. Mm-hmm. Ha un'espressione un po' incompresa.
1: Sì.
0: A Porto Recanati c'è il mare, mentre Recanati è in collina.
1: Vedi? Abbiamo imparato veramente qualcosa oggi.
0: Leopardi a Recanati ormai si vede poco in giro e diciamo che si vede a macchia di leopardo, un po' come le nostre frequenze.
1: Sì, sì.
0: Albertino Everyday sta prendendo una piega gospel con il coro degli sgangherati di M2O.
1: Yes, yes.
2: Bravi, bravi.
0: Shorty domenica ha partecipato ad una grigliata con il pappagallo Paco. In Italia solo 340.000 persone su 59 milioni hanno i capelli rossi. E la ragione, la mission di oggi è stata quella di portare un sorriso a tutti voi. Speriamo di esserci riusciti.
1: Chissà, rimarremo tutto il fine settimana con questo grande punto interrogativo sulla testa. Grazie, buon weekend. Tanto noi nel weekend ci sentiamo ancora con gli altri appuntamenti che ci riguardano. E vi aspettiamo lunedì per Albertino Everyday alle 5.
3: Ciao a tutti!
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics.

0: prima o poi. Ma che... mia mamma però dice qualche prima o poi vengo là. Vieni che non ti faccio niente.
1: No.
0: Allora, prima o poi, Sonia, dove sei?
2: Walter, sempre Sonia da Bolzano.
0: A Bolzano, ma parli tedesco tu o italiano?
2: Prima o poi arriverò alla pensione.
0: Al campacavallo. Ho sentito che dal 2027 aumentano di un mese, credo.
2: Prima o poi andrò a fare un viaggio in aereo.

0: B-side di una canzone meravigliosa.
1: Chissà cosa vedrai, le luci immense.
0: Sonia da Bolzano, prendiamo un aeroplano e andiamo, dai.
2: Beh,
0: ma che si farà, non ti preoccupare, vedrai.

0: la cantava Caterina, Caterina, non la Caselli, Caterina. Bella.
1: Ancora questo cielo
0: regalerai. Vabbè. Mamma raga, come si fa presto in questo programma fatto dalla famiglia del Morning Show di M2? Basta citare una cosa che diventa una canzone, è così che funziona. Prima o poi.
2: Walter, buongiorno, Simone da Roma.
0: Vai Simo, chiudi.
2: Sa che prima o poi ti toccherà pure la domenica.
0: Sì, perché noi siamo in diretta dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Non lo escluderei, sai amico, io sono sempre pronto.
3: Ciao Walter, ciao famiglia, Nico da Matera.
0: Ciao amico, io sono Sos, cioè giù ai sassi.
3: Stamattina prima o poi andrò in bagno.
0: Ma mi fa piacere, guarda. Faccelo sapere se puoi mandarci un audio anche.
4: No. Prima o poi dovrò fare a meno di Michael Jackson. Ma questa mattina no!
0: No, senti, dopo lo metto Cinzia.
3: Buongiorno Walter, Michele da Vicelli. Prima o poi mi chiamerai.
0: Certo che sì, forse.
5: Ciao Walter, sono Marco da Vercelli. Prima o poi arriverò a 1 milione di euro. Adesso sono a più 920 euro. Buona giornata a tutti.
0: Ma guarda che tu scherzi, ma

0: Ma secondo me ce l'avevano col milione questi, altro che. Dai, buongiorno, benvenuti. Questo era giusto per riscaldare l'ambiente, per farvi capire di che pasta siamo fatti. Questa è pasta fatta in casa.
1: Eccolo lì, Walterino.
0: Sono Walter Pizzulli, state qua con me. Appena iniziata la famiglia del Morning Show di M2, dagli anni 80 fake. Donna Rush.

0: Ce l'avevo qua, guarda dove qua, proprio questa canzone avevo voglia proprio di ascoltarla, ma non da solo, con voi. Questa canzone si ascolta con la famiglia.
1: La famiglia.
0: Fake Donna Rouge, voglio far l'amore. Tra parentesi, proprio scritto così, perché se uno deve fare questo lavoro, il DJ della mattina, il conducente, il conduttore di calore, insomma, funziona così, devi dire tutto. Walter, mi scrivono, ma sei di Matera, per come hai detto bene giù ai saldi, io so sos. No, ma ho studiato a Matera e quindi conosco bene, un sacco di amici e di amiche. Se si riascoltassero in questa voce qua, fatevi sentire amiche della mia scuola. Cioè, esiste ancora, lo chiedo a Nicola, che è Matera, ma credo di sì, era un istituto importante, grande peraltro, il Lo Perfido, Antonio Lo Perfido. Lì ho studiato io, pensa un po', capito? L'avresti mai detto? Ti lancio i componenti.
2: Buongiorno Walter!
0: Aspetta che spiego, se siete appena arrivati c'è una frase che sono a bocca di molti, una frase che ripetiamo molto spesso. Mi sono detto, forse gliela faccio chiudere alla famiglia che loro sono bravi. Chiudete questa frase pensando a qualunque cosa, prima o poi. E poi ci sono i puntini di sospensione. Prima o poi farò, vedrò, andrò, canterò, giocherò, parteciperò, imparerò, vale tutto.
2: Prima o poi mi dovrai chiamare al gioco del quizzo.
3: Quizzo!
0: Potrebbe essere oggi, sai, amico.
4: Ciao Walter, sono Gennaro della provincia di Pistoia.
0: Ciao Gennaro.
4: Prima o poi finiranno sti turni di notte, non ce la fa più.
0: Quindi tu lavori di notte anche e quindi mi aspetti la mattina, ciao amico mio.
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Prima o poi, anche se ho 55 anni.
0: Beh, sei giovanissimo, 55 anni, che devi fare?
5: Ti ricomprerò la Ducati. Marco da Avigliana.
0: Perché? Perché c'è il fascino della moto. Tu ricordi quando lei in quella canzone di Lorenzo Giovanotti diceva: ma lo sai? Ma lo sai che c'è una bella moto stasera? Voglio uscire con te. Ma raga, che già combatto a casa mia con mio figlio Loris, che è ammalato di moto, raga. Mamma

0: Allora, mi chiede come passi i tuoi fine settimana quando per esempio non hai proprio tantissimo da fare sulle moto, io che non ne capisco nulla, capito?
1: Ciao Walter. Ciao tesoro. Prima o poi mollo tutto e scappo a Panama dalla mia amica.
0: A Panama devi andare, ciao amica mia.
2: Ciao Walter, sono Carlotta Vercelli. Prima o poi riuscirò ad avere peso forma, sicura. Ciao.
0: Ma se, secondo me sei perfetto. Cosa fai mandare una foto? Che sarà perfetto, sono tutte belle. Sono tutte belle le donne del mondo, ma ancor più quelle della
3: la famiglia.
4: Prima o poi farò continuare la dieta oltre i due giorni.
0: Cioè tu fai la dieta ma la fai per due giorni. Un po' questo è il senso della cosa. Vabbè dai. Ma siete meravigliose, siete meravigliose. Fate parte di una grande famiglia del Morning Show su M2O tutte le mattine. Siete appena arrivati, eh? Ah, cacchio, vedi questo nuovo ascoltatore Aldo da Milano, ciao Aldo! Lo vedi che ogni tanto arrivano anche ascoltatori nuovi? Sei nuovo di questo ambiente? Sei nuovo del programma? Ti va di farmelo sapere?
5: No!
0: Mandami un messaggio al 342-654-3210. Mi dai il tuo nome, la città, mi dici da quanto poco tempo stai con me, stai con noi. Puoi partecipare questa mattina dicendo o chiudendo la frase prima o poi, e vale tutto anche oggi. Oppure ti puoi scegliere una canzone. Questa per esempio l'hanno scelta negli scorsi giorni. E mi dici qual è la radio che hai mollato per ascoltare a quest'ora questa. Flash in the Night.

0: L'avete visto? Avete visto un flash nella notte? A flash in the night. Sai quanti mi hanno chiesto? Secret Service, non usate Shazam, se no se che cosa mi chiedete altrimenti? Non mi chiedete soldi,
1: no.
0: Però mi potreste chiedere per esempio qual è il titolo della canzone che è appena andata in onda, Flash in the Night. Sai perché l'ho messa? Perché sapevo che vi sarebbe piaciuta. State ascoltando il programma, il morning show di M2O, perché prima o poi capitano tutti da queste parti. Mi piace pensare, capito? Non lo so come inciampiate in questo programma, perché magari qualcuno della famiglia ve l'ha detto, un membro della
2: famiglia
0: magari vi dice che qui c'è la famiglia la mattina, oppure cambiando canale intercettate una canzone, la voce di qualcuno. Mi piace l'idea che stiate qua con me, qua con noi. Chiamo sempre di più, ragazzi, e stamattina vi chiedo di chiudere, vi chiedo di chiudere la frase prima o poi al 342 6543 210. André,
3: buongiorno. Walter, allora, prima o poi io farò i nomi.
0: I nomi di chi devi fare?
3: Ho lasciato Andy e Mike.
0: Che saluto sti ragazzi. Raga, non vi fate più sentire, non vi voglio più bene, lo sapete.
1: No.
0: Ok, grazie, ma per noi?
3: Io non so quanti anni fa.
0: È un po' di anni.
3: 5-6, non so. Per passare al M2O e ho conosciuto te.
0: Grazie.
3: Grande.
0: Grazie.
3: Grande, grande Walter.
0: Che eredità, capite? Perché poi mi viene l'ansia da prestazione. Cerco qualcosa per tenerti attaccato a me, praticamente.
4: Buongiorno, Walter. Ciao. Prima o poi me la cambierò la moto. Giuseppe da Ragusa.
0: Ciao,
4: ma la voglia di fare viaggi in moto, raga, questa, è una idea.
0: Quest'idea di viaggiare in moto che boom, vabbè, vedi.
5: Sì, Valterino, prima o poi ti toccherà spedire la lampada in Germania.
0: Perché tu chiami dalla Germania, forse... sì, più 49, lo vedo.
5: Da molto, ma molto caro.
0: Vabbè, ma tanto mica la spendo io i soldi, quando anzi fate spendere alla radio, non vi preoccupate.
6: Ciao, Marco da Quarrata. Ah. Prima o poi l'Harley la riopro.
0: Ma tutti con sta moto, basta, vi prego.
7: Ciao a tutti. Sara di Verona.
0: Ciao Sara.
7: Prima o poi finirà la pacchia anche per i furbetti al lavoro.
0: Cioè, ma nel tuo lavoro dici tu in generale, oppure quelli che si imboscano? Non lo so, fammi sapere Sara, ma secondo me passa a parlare di lei. Massimo.
8: Da Cornate d'Adda.
0: Cornate d'Adda.
8: Io prima o poi molo tutto e inizio a cantare.
0: Lui ha questa voglia qui, cioè lui vuole alzarsi la mattina, svegliarsi quando vuole lui, e la prima cosa che fa e vorrebbe fare è cantare proprio. Per questo, quella che lui si affaccia da

0: non foste così non vi vorremmo, questa è la verità. Cari ragazzi, cari ragazzi. Uè, che disco mi stai dando? Ma non è un po' troppo questo qui?
1: No!
0: Avete capito qual è questo disco? Quizzo,

0: capito che regalone?
1: Questi regali vengono fatti già solo per il fatto che avete scelto la famiglia, avete scelto la radio M2O, avete scelto di stare qua anche da poco.
2: Buongiorno,
1: sai?
2: Sono Davide da Palermo. Sono entrato nella famiglia da circa una settimana.
0: Una settimana è con noi.
2: Prima o poi riuscirò ad accontentare mia moglie in tutto quello che vuole e le mie figlie.
0: Ah,

0: Cowboy, arrivo, eh!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: on M2. Sound like this.
1: Ciao Walter, prima o poi metterai Jamiroquai. Infatti stamattina metti Jamiroquai, Space Cowboy.

0: la famiglia che si è riunita anche oggi. Allora 342-654-3210 e sei qui di fianco a me, immediatamente davanti a questo microfono con me. Stamattina, tra tutte le frasi, quelle più dette, fateci caso, abbiamo scomodato una frase che credo abbiate già detto oppure state dicendo, ma che vi chiedo di scrivere oppure mandatemi un messaggio audio con la vostra voce mentre chiudete la frase. Walter, guarda che prima o poi...
1: Caro Walter, questa la diceva mio padre, che prima o poi un abito elegante su misura, dai, ce lo faremo tutti.
0: Senti, questo mi piace, che l'ottimismo proprio, questo è...
2: L'ottimismo è il profumo della vita, l'ottimismo vola!
0: L'ottimismo vola, grande amico mio. Allora, datti da fare, Danilo, dov'è che sei?
3: Walter, Danilo da Lecco.
0: Da Lecco, Lecco, Lecco, Lecco.
3: Quando metti sta musica passo vicino a casa dei miei vicini. Prima o poi mi prendono e mi mazzolano di botte.
0: Dai, chiudete la fase, prima o poi, può essere, prima o poi farò, vedrò, andrò, canterò, giocherò, tornerò, imparerò, vale tutto, Luca.
4: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno vicini, Luca da Roma. Prima o poi mollo tutto e mi ha ad aprire un ciringhito.
0: Raga, sai che questa è la meraviglia di tutti, ci hanno pensato in mille perché esistono tante canzoni proprio che inneggiano al ciringhito. Vai, apriamo!
5: Apriamo Marilena!
0: Venite con me che apriamo un ciringhito con la famiglia.
6: Morena,
5: ciringhito sta bruciando, il sole sta chiamando.
0: Sta chiamando?
5: Mira la luna che brilla per te.
0: Dai, apriamoci un ciringhito, ragazzi.
5: Che sto borraccio, che bello è mojito.
0: È mojito?
5: Mira la luna che brilla per te. Mira la luna che balla.
7: Cavalteri, levate gli erbina sta gente.
0: È mojito più che altro da quello che ho sentito. Allora, prima o poi, la frase che vi chiedo di chiudere questa mattina, datevi da fare da tutta l'Italia. Sapete che alle 6:30 puntuale arriva un disco degli anni 80 scelto con voi, col ciuffo questa mattina o senza? Col ciuffo di Rick Astley. Together forever.

0: Probabilmente, perché quando scrivete su Instagram sul mio account mi seguite anche lì. Beh, ottimo, sapete che tra le stories trovate un po' tutto il mondo del morning show di M2O. Alle volte però finiscono le richieste nascoste, quindi non l'ho visto. Davide, fammi capire cos'è che mi vuoi chiedere. Non ti preoccupare, io mi prendo un po' di tempo ma rispondo a tutti. Per esempio questa mattina ci aspettiamo delle grandi risposte per quello che riguarda i grandi motivi della vita, cioè il perché uno sia sveglio a quest'ora. Chi ce l'ha fatta fare soprattutto? In realtà avevo chiesto di chiudere la frase prima o poi, che si abbina, sta bene su tutto. Che ne so, prima o poi, dopo il vostro nome, la città dalla quale ascoltate il morning show di M2O, farò, prima o poi vedrò, prima o poi sai che Walter andrò, prima o poi sai che canterò, sceglierò. Carlo!
1: Ciao Walter, Carlo da Roma.
0: Ciao.
1: Prima o poi andrò in pensione e finalmente da Roma me ne andrò da mia suocera.
0: Beh, tu comunque vivi in una città bella. Beh, bella evidentemente dal punto di vista turistico, bellissima dal punto di vista storico, stupenda. Beh, però so che poi chi ci vive è complicato attraversarla, vero?
1: Giù in Calabria al mare.
0: Ah, vuoi andare in Calabria, amico? Mi date una roba che si possa ricordare alla regione meravigliosa della Calabria? Vai, vai, dimmi.
1: A passare tutti quei bei giorni rilassato, a fare belle passeggiate, a leggere libri, a starmene con il mio gatto, serenità e tranquillità.
0: Hai capito?
1: Prima o poi ce la farò.
0: Ma certo.
1: Un abbraccio, sai. Ciao Vatte, sei un mito.
0: Grazie Carla e Deborah.
2: E prima o poi la Iella andrà da un'altra parte,
0: ma vedrai che quella
2: può venire sempre da me.
0: No, baby, fammi sapere, dai, stai con me, stai con noi che portiamo fortuna, vai. Ciao.
3: Ciao Walter. Prima o poi riuscirò a finire di pagare i debiti che ho.
0: Sì, finché c'è
3: Lucano
0: vita.
3: Da Lucca.
0: Guarda che si dice,
3: ciao,
0: che
3: famiglia.
0: Che a pagare c'è sempre tempo, non ti preoccupare, guarda. Ciao.
4: Ciao Walter, buongiorno a tutti. Prima o poi tornerò nella mia bellissima Trani.
0: A Trani,

0: tutti.
1: Ciao.
0: Checco da Muro Leccese, prima o poi andrò a dormire a casa sua.
1: Ma scusa, ma che significa? A casa sua di lei?
2: O di lui, non lo so.
1: Cioè, evidentemente sta aspettando di poter andare a casa di questa persona con la quale ha intrattenuto dei rapporti più o meno lunghi. Interpretazione estensiva, direi.

0: più musica.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: grande della versione del DJ Molella.
1: Ciao Molly.
0: State ascoltando il programma del Morning Show di M2O. Sapete che tutti parlano in giro perché siamo
2: la famiglia.
0: È una famiglia che si sveglia presto ogni mattina. Io sono Walter Pizzulli, sto qua per 3 ore e un quarto. Ciao, buongiorno raga. Allora, prima o poi è la frase sulla bocca di tutti. Spesso la ripetiamo, non ce ne accorgiamo. Questa mattina scientemente, cioè pensandoci anche un attimo di più, un minuto, ma anche di meno, qual è la cosa che farete prima o poi? Che può essere detta in un'accezione positiva, ma anche in un'accezione negativa. Da sempre, prima o poi cambio, guarda, e sono troppo buona, capito? 342-6543210, il vostro prima.
3: Ciao Walter. Ciao. Francesco da Gioia del Colle.
0: Gioia del Colle dove fa le mozzarelle, ma mica solo quello. Ciao.
3: Prima o poi finirò di tagliare l'erba.
0: Ma in che senso?
3: Io la taglio e lei cresce.
0: Certo, è tutta. Ciao amico mio, ciao.
4: Ciao Walter, Simone da Vivanzago.
0: Allora Simo, aspetta che te lo faccio dire che ho in mente una cosa.
5: Buongiorno Walter. Damiano da Monopoli.
0: Ciao.
5: Prima o poi arriverà il 2044.
0: E che devi fare? 2044 sono tanto tempo.
5: Quando finirò di pagare il mutuo.
0: Che ansia, per me è venuta l'ansia a me.
6: Ciao Walter. Ciao. Io prima o poi riprenderò il ritmo.
0: In che
6: dopo
0: senso?
6: 9 mesi che sono rimasta a casa perché ho avuto la mia seconda bimba. Tornerò ad avere il ritmo per tornare al lavoro a quest'ora.
0: Sì, ma vedrai che lo riprenderai il tuo ritmo, perché nella vita serve proprio il ritmo. Che ve l'aspettavate, vero? Ci vuole il ritmo dopo 9 mesi, il ritmo che uno l'ha perso. A parte che avrai preso un altro ritmo che non è facilissimo proprio, altro che, ci mancherebbe. Secondo me ci metterai meno ad acquisire o a riacquisire il ritmo del lavoro.
7: Ciao Walter,
0: che...
7: Elisa da Torino.
0: Ciao.
7: Ma prima o poi verrai anche a Torino a fare un bello spettacolo. Adesso devo scrivere a qualche autorità che ti invitino a fare un bellissimo spettacolo anche a Torino.
0: Tesoro,
7: ciao,
0: grazie
7: Walter, buona giornata.
0: Ma guarda, farò un bel giro per l'Italia, un bel tour. Fra l'altro, credo, spero di non sbagliare, che io con le date non ci vado d'accordo, ma credo che il 20 giugno sarò a Castagnole Piemonte, che credo sia, beh, se si chiama Piemonte, non so quanto disti da te, ma insomma sono là. Ciao.
8: Ciao Walter, Roberto da Belluno.
0: Ciao.
8: Prima o poi me ne andrò in pensione e tornerò dalle mie parti giù a Roma, dove mi farò una bella casina vicino al mare.
0: Ragazzi, che
8: e
0: fare...
8: dove passerò le ultime ore.

0: della giornata a guardare il mare.
1: Mi date caffè del mare, vai.
0: E il tramonto sul mare con la sola decisione di scegliere tra uno spritz, un mojito o un bel gelato.
1: Ma che atmosfera t'ho
0: per
1: creato,
0: chiudere la giornata. Ciao Walter.
1: Ciao ciao. Sullo sfondo c'è Roberto che finalmente dopo tanti anni, dopo tanti sacrifici, è riuscito a fare questa casina lì e sta guardando il mare. Ha una faccia nostra che caffè del mare. Basta, dai che siamo già in ritardo. Però mi hai fatto sognare un po', lo sai. Simo, dimmi.
2: Ciao Walter, Simone da Vivanzago. Prima o poi andrò a vivere a Ibiza.
1: Pure tu però, dai, basta con sta Ibiza, raga. Buongiorno.

0: il primo poi è dedicato ad alcune città su tutte, spicca evidentemente Ibiza, perché se siete appena arrivati, buongiorno intanto amici.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Ma anche buongiorno miei cari vicine, sono Walter Pizzulli, vi chiedo di chiudere questa mattina la frase Walter, prima o poi farò, andrò, vedrò, canterò, giocherò, imparerò, ritornerò, ritornerai. 342, questo è il numero, 654-3210. Bea, ciao.
2: Buongiorno Walter, Beatrice da Capannori.
0: Da Capannori, Luca, può essere, sì.
2: Prima o poi riuscirò a trovare un lavoro e se possibile con contratto a tempo indeterminato.
0: Ma tanto oggi sai che si cambia un po' l'idea, cioè oggi cambia, è mutante, capito? Non è mutante, sei un po' rimutante, ma insomma è mutante il gioco del lavoro, capisci Bea?
2: Ciao M2O, ciao. Sono 3 settimane che vi seguo.
0: Grazie amica mia, benvenuta
2: ciao.
0: Nella famiglia.
2: Ciao, la famiglia.
0: Ciao.
3: Valterino, buongiorno. Giorno. Valentina da Roma.
0: Giorno.
3: Beh, prima o poi io e Mirko...
0: Mirko?
3: Vivremo insieme e saremo felici e contenti.
0: Ma tu sei...
3: Sono sicura di
0: Ma lei come si chiama? Licia?
3: Bacio.
0: Cioè, lei è Licia e c'è Mirko nei VI. Sono loro due, li ho riconosciuti, ragazzi. Beh. Non può essere che così... Beh.

0: Mi fate entrare quel bimbo, grazie.
1: Buongiorno a tutti, che c'è il quiz show.
0: Fermatevi qui.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Oh, che quiz oggi!
4: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Sarà il quiz dei record. Stiamo per giocare.
5: Quizzo!
0: Dai, fate andare i diti.
6: Buongiorno Walter. A forza di vocali mi si è consumato il dito.
0: I diti. Dai, prima una cantatina in italiano, poi giochiamoci il quizzo.
7: M2O
8: M2O M2 Hit.

0: No.
1: Allora è peggiore.
0: No, no.
1: È che noi siamo
2: la famiglia.
1: È per questo che questa mattina in famiglia, sapete che sta andando fortissimo una canzone, una sigla fatta per il quizzo, fatta da un nostro ascoltatore, cioè da uno di voi.
3: Sveglia! Sveglia! Sono le sette già.
1: Poi basta, poi non la mettiamo mai più, ok?
3: Caffè che fuma.
1: Ultimo giorno, dai, vai.

piace molto questa sigla qui. Questa invece che è appena partita è la sigla ufficiale. Durante la sigla potete mandare un messaggio di testo, cioè scritto col vostro nome e la città, se vi sentite proprio rammaricati del fatto che non siete mai stati salutati in onda in questo programma. Walter Franco da Marino saluta Alessia, il figlio Francesco. E così dovete fare. Walter, non mi saluti mai, nome e città, avete solo il tempo di questa sigla da

0: arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Solo su M2O. Oh, raga, che in giro copiano, ma è l'unico ufficiale.

0: Allora, stop alle telefonate. Adesso dall'ultimo verso il primo. Dove arriva, arrivo, come disse quello Walter. Arianna, così da Magenta. Ciao tesoro. Matteo e Sonia da Genova. Sono quelli che non saluto mai. Marco da Palermo. Poi da Corato, Francesco, Francesca, Vito. Da Roma, Sara, Francesco e Andrea. Buongiorno Anna, buongiorno anche a te. La mia collega Giusy, Walter, salutala tutte le mattine. Giochiamo ma non ci chiami mai. Lara da Rimini. Ciao. Grazie ragazzi, lo so, è che siamo migliaia ogni mattina e lo cerco di fare del mio meglio, ma mi riesce del mio peggio. Marco da Lago, buongiorno. Poi Fabio che in questo momento è a Taranto, Carmine che invece è in Puglia, Andrea, anche lui a Taranto, salutami Piero, Walter, ciao. E poi Elettra, Margareta e Ragù da Cavallino Treporti in provincia di Venezia. Ragù! Ma ragù è... Vabbè, non ti soffermare, va. Buongiorno a Vittorio da Canosa, Sabatino da Varese, l'ultimo, dai. Marco e Chiara da... dammene un altro. E poi Francesco da Meso e poi Pietro da Brescia, basta. Arriva. Raga, arriva.
1: Arriva, arriva, arriva.
0: Prima la bombola d'ossigeno. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: me che... E se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra, dice lei. Quanti soldi ha Bea? Ok, allora ci sono Alessandro e Bea. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea dice: me vabbè, se tu mi dessi 10 euro allora avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi ha Bea? Si gioca al 342 6543210.

0: Che c'è?
1: Conosco una ragazza che si chiama Camilla.
0: Ma che?
1: Come?
0: Camilla.
1: Come? Camilla.
2: Camilla. Vada Yerbina,
0: non lo so perché passano tutti di qui, perché siamo una famiglia strana noi. Allora, buongiorno miei cari vicini, siete arrivati adesso, appena fatto la domanda giocate con me, con noi, entro alle 8 della mattina, fra tutti voi che avrete risposto bene, noi un paio di minuti prima delle 8 faremo una telefonata. La telefonata, bella! Voi intanto mandate un messaggio a questo numero, 342-654-3210, datemi il vostro nome, la città, la risposta corretta. Servono 10 secondi. Nella vita serve molto poco. 10 secondi e vi portate a casa il premio alla lampada del Morning Show di M2O, che cambia colore in base all'umore. Allora, Alessandro dice: Bea, se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: ho capito, però dai, so che cosa. Dice: se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi ha Bea? Capito come? Ale dice a Bea: guarda che se mi dai 10 euro abbiamo il doppio, io avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: sì, però se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quindi mettiamoci d'accordo. Quanti soldi ha Bea? Chi inizia?
3: Ciao Walter. Wait. Andrea e Leonardo da Trieste. Ciao. Per me non ha neanche un soldo.
0: Ma che? No. No, ciao, ce l'ha. No, perché no. No! Ma no, non sono, può essere zero, raga, dai! Robby.
4: Ciao Walter! Oui. Bea ha zero soldi!
0: No!
5: No!
0: Allora ti faccio piangere! E allora vedi! Cosa ho appena detto no! Ma non piangere, Robby! Questa canzone per l'occasione, visto la propria.

0: A partire, levate gli erbina sta gente.
1: Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: e se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Dai, giocate, segnatevi il numero. Guarda che stanno impazzendo quelli nuovi e quelle nuove, perché non riescono a segnare il numero. Guardami, basta ricordarsi il prefisso. Ce la facciamo a quest'ora alle 7 e un quarto? 342, ok. Il numero è un countdown, non lo devi ricordare. Dal numero 6 allo 0. Quindi 342-654-3210.
2: Vai. Buongiorno Walter, Stefano da Merate. Secondo me Bea ha 10 euro.
1: Ha 10, è 10 molto bene.
2: Un abbraccio, a presto.
1: La regola è che se non dico no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
3: Vai. Ciao Walter, oui. 10 euro.
1: Anche lui, ciao.
4: Spina da Terni. Bea, 10 euro.
1: Oh, tutti ciao, 10 ciao. Dicono,
5: ragazzi. Buongiorno M2O. Ciao. Buongiorno Walter.
1: Ciao.
5: Bea a 20 euro.
1: A 20, non 10.
5: Ciao,
1: vedi?
5: Walter. Daniel da Bergamo.
1: Sì, pota, amico mio, Daniel, quanti è Bea?
5: Bea, 10 euro.
1: Ciao, Dani, un abbraccio.
6: Ciao, Walter. Hey. Giovanni da Lecce. Bea a 3 euro.
1: A 3 euro, Bea, ma che. Adesso i calcoli renali che fate, raga, non sono calcoli normali, ma no.
7: No.
1: Allora Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: sì, ma se tu me ne dessi 10 avremmo esattamente la stessa cifra. Quindi quanti soldi ha Bea? Uffa.
8: Avalteri, oh. Buongiorno Gabriele da Pavia.
1: Che vuoi?
8: 10 euro è la risposta.
1: La bellezza è attraversare tutta l'Italia, vedi, dall'alto al basso.
9: Francesco da Bari.
1: Da Bari, vedi, Franca da Bari.
9: Da senza soldi.
1: Sta senza soldi, me lo fai risentire?
9: Sta senza soldi.
1: Sta senza soldi.
10: Giorno Valterino.
1: Hai preso la rincorsa?
10: Da Roma. E la Bea a 20 euro.
9: Dacci un aiuto.
1: Dacci un aiuto.
9: Oh, Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete?
11: In Cotoliva, l'aiuto lo vogliamo.
1: In Cotoliva. Senti, sai che già ci avevo pensato, ma non in Cotoliva. In giapponese, raga. Ma giapponese facile,
12: o
1: senti.
12: Nante nai sa.
1: Dai, tomakenante
12: nai.
1: Ok, Google, hey Siri, cosa significa okapenante?
12: Da che do ciutto, da che do ciutto.
1: Fate do ciuccio, vedi.
12: O va che nante nai sa,
1: o va che nante va. Altro giro.
12: Contoni o va che.
1: Contonino, vedi. Sembra italiano, ragazzi.
12: Lezzo con i.
1: Lezza con.
12: Cacci cacini si.
1: Beh, cacci cacciumi, dai.
12: Da che do ciuccio,
1: dai che do ciuccio.
12: O va che nante nai sa, o va che nante lusso sa.
1: Dai, bello, mi piace. Che c'è?
13: Ma ci stai prendendo in giro?
1: Non lo sapevo neanche io quanto sarebbe stato facile questo aiuto qua. Bum bum Milano! Sì, e questo è l'urlo di Shiva che sto per mettere con Lazza e Sfera e Basta. Qua nel Morning Show Mayday.

0: per vincere la lampada del Morning Show. Su M2.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.

0: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day.
1: I gotta say.

0: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
1: M2O. M2O. DJ Station. More music. M2O.
2: More music.
1: Più musica.

0: Sono qui, sono un conducente, mi hanno messo qua perché non hanno trovato niente di meglio, ma c'è
1: la famiglia.
0: Capito? È che è numerosissima ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9. Ci trovate qua se avete voglia tra le 6 meno un quarto alle 9, 3 ore e un quarto affidate a me e a voi insieme, dal lunedì al venerdì, canta con me e anche al sabato. Quindi tutti i giorni della settimana svegliati, come al solito, dalla musica, quella del programma, dello show di tutti i giorni. Allora, la domanda di oggi adesso, prima delle 8 devo fare la telefonata bella. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: che modo è? Che comportamentazione? Se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. La domanda è: quanti soldi ha Bea? Giocate,
2: buongiorno,
0: vai!
2: Buongiorno Walter, sono

0: No.
1: Dai, che oggi è da record, sono arrivati migliaia di messaggi. Vuoi che lì in mezzo non ci sia il vostro messaggio che ha risposto correttamente?
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Dai.
2: Per me Bea a 20 euro.
1: A 20 euro, è uno dei più detti in assoluto, 20 euro. Non ho detto no.
3: Buongiorno Walter, Alberto da Brescia. Ciao. Secondo me Bea a 30 euro.
1: A 30 euro?
0: No.
1: 30 è sicuramente sbagliato, vai.
4: Ciao, sono Salvatore da Lodi.
1: Ciao, Salvo.
4: Secondo me Bea a 20 euro.
1: A 20 euro, sul 20 stanno puntando in molti, Dimmi.
5: Dottor, oi. Buongiorno. Te lo dico io quanti mammalucchi c'ha Bea.
1: Ma indovina la città, è questo il quizzo. Allora, secondo voi Federico da che città arriva? Io punterei su Bolzano che...
5: C'ha 40 sbleuri.
1: Sbleuri! Ma no, no.
0: No.
1: È sbagliato anche 40.
6: Buongiorno a tutti. Lucia dalla tangenziale.
1: Ciao Luci.
6: Allora, di Milano.
1: Ciao.
6: 5 euro?
1: Ma no!
0: No!
1: Ne ha di più, ti do un aiuto, di più.
7: Ciao,
1: di più.
7: Walter! Oh. La risposta è dai. 5?
0: No!
1: È di più di 5, raga, dai!
8: Allora, tira via l'IVA, tira via le tasse.
1: Tira via
8: le macchie da bollo, dunque a 10 euro.
7: Cavarteri, levate gli erbina sta gente.
1: Tira via il vino,
9: ciao,
1: dice
9: Walter. Ciao, ciao. Alessandro Como.
1: Mamma, quanti
9: per
1: siamo,
9: me
1: ragazzi.
9: Via 5 euro.
8: Chiedete dacci un aiuto.
1: Dacci un aiuto.
8: Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come ve lo do?
8: Dacci l'aiuto.
1: Come ve lo do l'aiuto?
10: In bolognese.
1: Senti, vi do un aiuto così stamattina, che è meraviglioso. Alzate il volume che vi piacerà l'aiuto.
11: Malfalco.
1: Senza catene, ragazzi.
11: Senza catene.
1: Perché Falco fugge, fugge, fugge.
11: Fugge agli sguardi.
1: Fugge da Foggia, dopo Foggia, perché fugge.
11: Sa che conviene.
1: conviene, amico mio.

0: 8 della mattina. Alessandro dice a Bea: se mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: se tu me ne dessi 10 avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi a Bea? Giocate con me tra poco. This is a love song for you.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
8: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
9: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
21: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
22: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
23: Every day.

0: cara vicina. Stiamo giocando, mancano una decina di minuti e poi sarà fatta. Come diceva il mio amico che lavorava alla Star, il dado è tratto, ragazzi. Quelli che parlano bene, se no sembra che solo loro. Alea Iacta Est, questa me l'aveva insegnata la mia profe. E sappiate che questa mattina il dado è quasi tratto, perché secondo me qualcuno ci è arrivato. Beh. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi ha Bea, ragazzi?
1: Buongiorno Valterino, Luca da Noicattaro, provincia Bari. Bari.
0: Sì, sì, Bari.
1: Oggi Bea ha 30 euro.
0: No!
2: No!
0: No, di più, di più.
3: Walter, buongiorno. Marco da Matera.
0: Dai.
3: Bea è ricca, ha 50 euro.
0: Oh, Matera dice 50 stamattina.
4: Ciao Walter, Roberto Cernusco, ci ho pensato.
0: Vai,
4: allora,
0: vai.
4: Bea ha 60 euro.
0: No!
2: No!
0: No, no, no, non è a 60.
5: Ciao Walter. Sono Daniele da Varese. Risposta è 20.
0: 20, 20 dicono loro che.
5: Ciao.
0: No, sai che da tutti quelli che hanno detto 20.
2: No.
0: Veloci, dai, no, non è, non è.
6: Ciao Walter. Secondo è Giulia da San Marino.
0: Ciao ragazzi da San Marino.
6: Secondo noi ne ha 30.
0: No, no. Di più, ragazzi.
7: Alte, buongiorno, Fabio da Cecina. Se ciao. Stavolta non mi chiami non gioco più.
0: Guarda, se indovina ti chiamo, vai.
7: 70 euro.
0: No. È sbagliato, non ti posso
8: buongiorno,
0: chiamare.
8: Buongiorno, siamo Marta e Giada da Firenze.
0: Ciao ragazzi, che dite?
8: E per noi la risposta giusta è... 50!
0: Oh, dacci
9: un aiuto! Oh Walter, dacci un aiuto!
0: Senti, vi faccio sentire questo aiuto! Dai, basta, guarda che lo capisco, rimettilo!

0: Buongiorno, si vede dal palperino.
1: Capito, ditelo anche agli altri. Buongiorno, tutte le mattine dalle 6:15 alle 9. Allora abbiamo giocato. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi?

0: Gregorio!
1: Ciao!
0: Greg,
1: buongiorno, famiglia.
0: Non ci credevi, Grego?
1: No, amico, no.
0: Mio. Che bello che è ospitarti qua, che bello che sentire l'emozione, che è la stessa che ho io tutte le mattine, lo sai, Greg? Greg, è 35 anni.
1: È un'emozione fortissima perché dopo 5 anni è bellissimo.
0: Guarda, ti stavo per dire, sono 35 anni più o meno, anche qualcosina di più che faccio la radio. Io tutte le volte che sto con voi è un'emozione pazzesca. È un'emozione unica, capito? Chi era che la cantava? Nox, vero, raga? Quizzo! Un'emozione da poco, dicevo. Senti, Greg, ma tu sei al Lido ora o è ancora presto?
1: Sì, no, già sono qui, già sono.
0: Come si chiama il Lido che ti manda un po' di gente? Anche
1: l'ombelico del mondo.
0: No, veramente, ma l'avessi detto prima l'avrei messa, l'ombelico. Dopo la metto. Senti, ma siete a Palermo?
1: Sì, Palermo.
0: Beh, dai, invitatemi al Lido qualche volta, dai.
1: Va bene, quando vuoi sei.
0: Quando vuoi. Mi hanno portato solo in montagna a sto periodo, cavolo. Io sono un animale marino, capito?
1: Senti, quando vuoi sei ospite qui, tranquillamente.
0: Grazie, Greg, ti voglio bene. Senti, mi dai un numero che me lo devo giocare. Qual era il numero di oggi? I soldi di Bea, quanti?
1: 50
0: ragazzi. Senti, sei pronto?
2: Ti faccio i complimenti.
0: Dal Lido, l'ombelico del mondo di Palermo, si esibisce il mio amico Gregorio. Vai. Ma con la cattiveria proprio. Ti faccio arrivare la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Evviva la Sicilia.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione.

0: presentazione di CA Autobank.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
2: Puntatona
3: sull'app, ma ragazzi, digitale.
2: Il vostro nome e la città, chiudete la frase, Walter. Guarda che prima o poi. Dai, cosa volete fare prima o poi? Che dai, vieni. È l'ora bella, ragazzi.
4: Questa è l'ora bella.
2: Com'è?
4: È bella
2: assai. A quest'ora, alle 8, mettiamo un 8,90 solo su M2O, un disco della dance storica.
5: M2O.

0: dove siete tutti qui. Io non ci provo neanche, capito? Molella FLJ, and it's a real world. Sono qua. Questo è per farci riconoscere. Qualcuno magari ha perso la frequenza, la radio M2O, immediatamente ci ha riconosciuti. Ecco, questi qua sono quelli. Questo è Walter.
1: Ciao, Walter, con la doppia V.
0: E la famiglia del Morning Show.
2: La famiglia.
0: Chiudete questa frase col vostro nome e la città. Prima o poi, che stamattina è stato davvero un florileggio di cose. Prima o poi farò, vedrò, andrò, canterò, giocherò, imparerò. 342 654 3.

0: dottore Monica, che è una nuova ascoltatrice. Monica, buongiorno, ciao. Vedi che ci vado piano in modo che non ci facciamo conoscere, non facciamo tana per noi subito. Monica, ciao, mi chiamo Walter, felice di conoscerti. Poi quando ci conoscerà bene capirà. Moni è con noi da due giorni, però secondo me un po' hai capito già. Mi fai sapere qual è la radio che hai mollato per stare con noi?
1: La famiglia.
0: Ma prima c'è qualcosa che si abbina, che sta bene su tutto, e non è il grigio, non è un colore. Prima o poi farò, prima o poi vedrò, prima o poi andrò, prima o poi canterò, prima o poi giocherò, prima o poi imparerò. Prima o poi è la frase che vi dico, oggi sono scemo, è la frase che vi chiedo di chiudere. Gloria?
2: Ciao Walter.
0: Mancavi tu nell'aria.
2: Gloria da Torino. Io ne avrei di prima o poi. Però vabbè, dai.
0: Che hai?
2: Prima o poi mi farò un giro in Ferrari.
0: Sì, e, beh, si può fare, dai.
2: E in elicottero.
0: Sai che io no,
2: ti accontenti
0: proprio.
2: Di poco, no?
0: Io l'ho fatto.

0: Alessandro.
1: Ciao Ale.
0: E mio marito Enrico.
1: Ciao Enrico.
0: E l'altro mio figlio Lorenzo.
1: Ma io non ho capito qual è la tua passione, però Paola, fammi sapere.
2: Io nemmeno oggi ho vinto il quiz.
3: Buongiorno Walter, ciao, sono ciao. Martina da Palermo.
1: Che prima, famiglia, lo dico io.
3: Ma poi imparerò a litigare senza piangere.
1: No, amore, sei di quelle che quando litigano. Ma perché sei sensibile, sei una sensibilona. Allora evita di litigare. Io non litigo neanche più con gli stupidi, lo sai. Allora, io ho insegnato ai miei figli una cosa: che quando devi litigare, se devi litigare che ne vale la pena, è perché che vuoi chiarire. Se non vuoi chiarire, mandali a fancala, come si dice, basta, e la chiudi lì. È inutile piangere, ma poi per chi? Ma non si piange sul latte macchiato, sul latte versato.
2: Beh,
1: allora provate a chiudere questa frase: prima o poi farò, vedrò, prima o poi andrò, canterò, prima o poi giocherò, imparerò. Quella

0: miei cari vicini.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: C'è l'ora bella, quella che scatta alle 8 e finisce alle 9.
2: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
1: È bella.
0: A me piace lui o lei, che secondo me è una lei che dice è bella, è molto bella. Allora, buongiorno a voi. Ve l'ho detto che arrivano anche nuovi ascoltatori, ce ne sono molti questa mattina, ma c'è la famiglia che...
2: La famiglia!
0: Numerosissima ogni mattina. Vi chiedo di chiudere una frase che stamattina più volte, ho contato tante volte, se erano veramente tante, in cui mi si è presentata la possibilità, arrivando qua in radio, io frequento le strade di tutta l'Italia, faccio 70 km ogni mattina, ho tutto il tempo di pensare, capito? Volevo salutare quelli che beati loro non pensano e pensavo ad una frase, la frase quella più detta è prima o poi, guarda che prima o poi, che poi può essere anche detta in accezione negativa, prima o poi farò, vedrò, incontrerò, canterò, riuscirò, capito? Roby!
3: Ciao Walter, nuovo ascoltatore, Roberto.
0: Accogliamo Roberto con un grande applauso, vai!
3: Sono San Vito Romano, ho mollato Dimensione Suono Roma.
0: Vi saluto,
3: e
0: raga.
3: Sono passato a M2O.
0: Benvenuto!
2: La famiglia!
0: Roberto da vicino Roma fa parte della famiglia da questo momento, ci ha promesso tra le righe che non ci mollerà mai più.
4: Ciao Walter, sono Valeria da Marsala.
0: E prima o poi?
4: Prima o poi diventerò ricchi.

0: Mettiti in fila, tesoro.
1: Sono Martina da Milano.
0: Ciao Martina.
1: Prima o poi riuscirò anch'io ad esaudire il mio desiderio e vivere una vita autentica seguendo le mie passioni e insomma... E anche studiando, brava, avendo due bambini, certo, si può fare tutto.
0: Tutto si può fare, certo.
1: Si deve, perché siamo mamme, ma siamo donne, siamo e abbiamo donne. Le nostre passioni da seguire. Viva le donne, buona giornata a tutti.
0: Ma scusa, nel 91 non c'era una canzone che diceva:
2: amo donne.
0: E a me il pretesto serve.
2: Donne, donne.
0: Ma scusa, ma Sabrina Salerno e Joe Squillo ci ascoltano? Ciao ragazze. Attento che cadi, attento che cadi. Se vi piace la musica degli anni 80, qua siamo un po' più spostati verso di là, ma i due decenni 80 e 90, tutte le mattine dalle 6 meno un quarto alle 9 sono qua.
3: Walter, oggi mi stai facendo morire dalle risate. Sei più simpatico del solito.
0: No.
3: Un bacio, Laura Dottora.
0: Sono più scemo del solito, più fesso. Però sì, io mi diverto con voi, siete la mia famiglia. Quindi...
4: Buongiorno da Carini.
0: Che vuoi, carino pure tu.
4: Fermo. Prima o poi imparerò a fare il nodo alla cravatta.
0: Mamma, sei difficile. Poi perché, caro Mirko, esistono tante modalità, modi di poter fare un nodo. Io ci ho provato un po' di tempo fa. Dice: ma perché tu metti la cravatta?
5: No,
0: ma l'ha messa mio figlio Loris. E quindi ho fatto il figo, ho detto: fammi vedere. Che un tempo mi ricordo, sono riuscito, ma non benissimo.
6: Prima o poi dimagrirò. Prima o poi dimagrirò.
0: Ma perché a te ti piace la Nutella?

0: colpa mia se mi hai tradito, dice lui. Cioè, perché uno deve sempre dare la colpa agli altri. Non è che è colpa mia se mi hai tradito, c'ha ragione lui.
1: Shiva e Anna, Obsessed, alle 8:21 nel morning show di M2.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
6: Nen, gruppo A2A.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Every day.

0: canzoni quando vi fermate nei parcheggi o poco sotto l'ufficio, in ditta, in fabbrica, la scuola, l'università, cominciate a taggarmi. Io lo so, funziona così. Tra poco vado a controllare sul mio account Instagram, anche perché sono fiero, sono molto contento della puntata di oggi, che è puntatona.
1: È puntatona.
0: Sì.

0: Poi Alessia.
1: Walter. Anche io avvererò il mio desiderio e diventerò miliardario.
0: Brava, così è così che si va a lavorare con il buon umore, dice la nostra ascoltatrice. In questo caso già da piccolina ha già capito, vedi che.
2: Ciao Walter.
0: Ma guarda che i soldi, adesso io devo dare un insegnamento da zio.

0: più grande, no? I soldi non sono tutto nella vita. Però, insomma,
1: da Bergamo, prima o poi riuscirò a far andare il mio collega Pulcini in palestra.
0: Pulcini, va in palestra. Uno che va in palestra che si chiama Pulcini, però deve assolutamente irrobustirsi.
2: Prima o poi. Sbrocco male. Mi dispiace, sento tanti bei sentimenti, bei progetti, ma io invece voglio solo esplodere.
0: Ma che sei una bomba,
2: Laura, Laura D'Ascoli.
0: Laura D'Ascoli è una bomba. Ciao, ma perché ti hanno fatto così nervosire? Non ne puoi più della vita, ma non ti preoccupare. Gianni!
3: Wait. Buongiorno Walter. Prima o poi imparerò a nuotare. Mi restano circa 40 anni.
0: Come fai, fai a sapere che ti restano solo 40 anni? Ci mancherebbe altro. Sai qualcosa che io non
4: Buongiorno
0: so?
4: Buongiorno Walter, wait. Daniela da Perugia.
0: Ciao Dani.
4: Prima o poi smetterò di macchiarmi e sporcarmi mentre mangio.
0: Ma mentre mangi, come i bambini?
4: Ciao. Famiglia. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao. Walter, siamo nuove ascoltatrici, ti seguiamo da poco, ci fai divertire tantissimo la mattina, proviamo a rispondere anche se non ci chiami mai, prima o poi ti sentiremo. Seguivamo, è una radio del Lago Maggiore, viva Maria Aurora, la figlia Laura, ciao.
5: Ciao
0: tesoro.
5: Walter, oui. Prima o poi vincerò la lampada del Morning Show.
0: Sì.
5: Carmine da Ravenna.
0: Ciao Carmine, certo.
6: Ciao Walter, ciao. Maria da Cagliari, ciao, prima Maria. O poi riuscirò a parcheggiare in retromarcia.
0: Cioè, tu com'è che parcheggi? Praticamente tu parcheggi quando c'è tanto spazio fra due macchine. Conosco qualcuna, anche in famiglia mia, eh. Cioè, devi parcheggiare. Sai che devo tornare a casa poi. Cioè, tu parcheggi solo se c'è tanto spazio fra una e l'altra. Vedi che...
7: Buongiorno Walter, Stefano da Montecatini.
0: Ciao Stefano, che vuoi?
7: Il mio collega Alessandro ti ha contattato per una serata
0: a me
7: alla Mazzanta.
0: Ah.
7: E prima o poi... mi ha promesso che ti farò da autista per portarti dall'aeroporto di Pisa alla Mazzanta.
0: E a proposito

0: Avete fatto, ragazzi, vi ho visto, eh? Hit me baby one more time. Anche Britney Spears alle 8.37 della mattina, buongiorno.
1: Buongiorno, mamma, che divertimento.
0: Oh, non vorrei finisse mai, ma tutte le mattine mi capita questo.

0: cosa, buongiorno a voi, perché prima o poi faremo durare 24 ore questo programma.
1: Non si può fare,
0: non si. Chiudi la frase prima o poi.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Io prima o poi imparerò il giapponese, così posso capire i tuoi aiuti al quiz.
0: Oh raga, cotoliva.
3: Roman da Somo Lombardo.
0: Ciao.
3: Io prima o poi mi comprerò un Rolex.
0: Questa è la sua passione. Guarda, io per esempio non ne porto orologi, ma ci sono quelli che giustamente vorrebbero avere quello, che è uno status symbol. Io direi pure stato single.
4: Walter, buongiorno. Nina da Reggio Calabria. Ciao, ma Lina. Prima o poi imparerò ad andare sullo snowboard.
0: Ah, capito, vuole andare sullo snowboard.
5: Ciao Walter, ciao. Susi da Roma.
0: Ciao, Susi.
5: Prima o poi mi arriverà una gioia, io lo

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio

0: e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: puzza con sto disco.
1: M2 More music.
2: Più musica.
3: No, se quelli single.

0: Allora, poi, stamattina.
1: Ah, sì, aspetta, che fa antefatto. Gli ho chiesto di chiudere la frase prima o poi.
0: Pensavo che prima o poi riuscirò a seguire una tua puntata fin dalle 6 meno un quarto.
1: Ti sveglio io se vuoi, tesoro.
0: Mattino, non so quando succederà.
1: Ti chiamo io da. Credo sia da Palermo lei, dalla Sicilia comunque. Ti chiamo io, guarda.
2: Ciao
1: io.
2: Walter! Oh. Pietro da Cantù. Io prima o poi me la comprerò quella panicale.
1: La Ducati.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

ci siamo, buongiorno a tutti e buon weekend. Buon sabato 13 di giugno da Patrizia Prinzivalli, è qui, sono qui con voi fino a mezzogiorno, ci siete, amoni.

0: James Arthur, Lasting Lover, qui su M2 Ancora. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend, Patrizia Principali, a tutti quanti voi amici in ascolto che hanno il piacere di ascoltare tutti i giorni, da lunedì al sabato, il nostro Walter Picciuli. Sì, perché da poco tempo c'è anche il sabato, l'avete appena ascoltato, e noi siamo tutti felici di svegliarci al mattino così presto con lui quasi tutti i giorni. Ciao Walter!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
10: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: con un M2 Hold, subito invece tutte le news.
1: Gli Stati Uniti si aspettano di firmare un quadro di accordo con l'Iran nei prossimi giorni, forse già domani a Ginevra, e stimano che le probabilità che questo avvenga siano dell'85%, ma non tutto è risolto. Per il ministro degli esteri iraniano Najki, il passaggio nello stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ma le navi dovranno pagare un pedaggio. E proprio a Hormuz, nella notte, le forze americane hanno abbattuto alcuni droni iraniani. Dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, si attende il deposito dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che darà via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali di Alberto Stasi. L'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. È un diritto sacrosanto, ma non cambia nulla, dicono i legali della famiglia Poggi e di Andrea Sempio. Il servizio meteo americano ha confermato l'inizio di El Niño, il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico lungo la costa equatoriale del Sud America, che potrebbe essere tra i più intensi dal 1950. In Europa il fenomeno renderà le ondate di calore più feroci. Nel 2027 la stagione estiva potrebbe presentare le temperature più elevate degli ultimi anni. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali, esordio brillante degli Stati Uniti che hanno travolto il Paraguay per 4-1, pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia. Stanotte il debutto del Brasile con il Marocco, in programma anche Qatar-Svizzera, Haiti, Scozia e Australia-Turchia. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino sole dominante su tutta Italia, nubi sparse sulle Alpi centro-orientali, nel pomeriggio poche velature al nord e cieli sereni al centro-sud. Temperature in aumento. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

DJ qui su M2O. Buongiorno, buon weekend a tutti amici in ascolto. Ma vi ricordate quel film di una ventina d'anni fa, Due single a nozze, dove due bei ragazzi avevano l'hobby di imbucarsi ai matrimoni per mangiare gratis, divertirsi, fare conquiste, eccetera eccetera. Ecco, da oggi non ci sarà più quel brividino lì, non sarà più una bravata, perché in America hanno inventato un sito che permette a persone sconosciute di pagare una quota per imbucarsi legalmente ai matrimoni di perfetti estranei. Ha anche un nome, si chiama Crash My Wedding, ed è una buona idea secondo me anche per gli sposi. Cioè, se qualcuno disdice all'ultimo minuto, che succede? Piuttosto che buttare i soldi spesi, si possono affittare quelle sedie a degli sconosciuti proprio per rientrare nelle spese, no? Ora, ovviamente c'è una procedura, perché per evitare disastri la piattaforma impone regole ferree, giustamente. Gli imbucati devono rispettare molte cose, tipo dress code, non provarci con i parenti stretti e inventare una storia di copertura che sia credibile, tipo: eh sì, andavamo all'asilo insieme.

0: E ringraziamolo, Benny Benassi. One more night, M2O.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: M2O Cinema.
12: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Sono le 10 e tutto va bene. Ciao a tutti, buongiorno. Che bello, è weekend finalmente. Sei su M2O e si riparte. C'è un M2 Hit adesso, tutto per te.
7: M2O
17: più musica. M2O.
7: M2 Hit. The Italian Remix.
17: M2 Hit.

0: Musica per le mie orecchie, Lost Frequencies Melody su M2L 10:10, così spaccate. Ancora buongiorno, buon weekend, buon sabato mattina da Patrizia Puzzivalli, a tutti quanti voi in ascolto, anche agli amici che scrivono al 342-6543-210. Un sacco di studenti in ascolto, lo dicevo stamattina, visto che settimana prossima ci saranno gli esami di maturità. Volevo salutare anche Alessandra da Roma che scrive: oh, finalmente un weekend tutto per me con la mia musica, settimana intensissima di lavoro, adesso basta, solo musica, M2O e relax. Sai che mi piace la cosa?
1: M2 Hot.

0: amici, ciao a tutti e buon sabato. E sabato significa anche una cosa: M2O Chart. Il nostro radio presenta la classifica ufficiale di M2O, 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse della settimana. Quindi quando? Il sabato, ve l'ho detto, il sabato dalle 21 alle 22, replica la domenica mattina alle 4 qui su M2O.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.

0: collaborazione esplosiva tra Topic e Becky G. E questa, no, questo inno all'emancipazione femminile, un inno alla libertà costruito attorno all'idea di esprimere la propria identità senza compromessi e senza compiacere a nessuno. Questo è il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Io tra poco vi porto indietro nel tempo, quindi state là, vi porto nel 1990. Subito invece su M2O arrivano le news. M2O
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Da poco più di un anno l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco, era in semilibertà. Potrà scontare il resto della pena con la misura alternativa al carcere. Dopo settimane di fughe in avanti, seguite da immediate smentite, l'intesa tra Stati Uniti e Iran è davvero a un passo. Ieri sera il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Il memorandum potrebbe essere sottoscritto già domani a Ginevra, ma Teheran non esclude una firma da remoto nei prossimi giorni. Intanto, nella notte, le forze americane hanno abbattuto alcuni droni iraniani che avrebbero tentato di colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Nino Guerrero, il fondatore e leader della famigerata banda Trende Aragua, è stato ucciso in Venezuela in un blitz degli Stati Uniti. La notizia, riferita dal presidente americano Donald Trump nella notte, che ha postato anche un video, è stata confermata da Caracas. Per il campo del Pentagono, Esget, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela contro i narcoterroristi. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali, esordio brillante degli Stati Uniti che hanno travolto il Paraguay per 4-1, pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia. Stanotte il debutto del Brasile con il Marocco, in programma anche Qatar, Svizzera, Haiti, Scozia e Australia, Turchia. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino sole dominante su tutta Italia, nubi sparse sulle Alpi centro-orientali, nel pomeriggio poche velature al nord, cieli sereni al centro-sud, temperature in aumento. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.
2: This is M2O. M2O.

tornati indietro nel tempo, 1990, Black Box, I Don't Know Anybody Else, M2 Old.

0: musica di Sigala, Riptide, M2O.
1: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
2: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.

parlarvi proprio di questo, anche di live in generale, perché comunque questo è il periodo dei live, no? In questi giorni un sacco di concerti in tutta l'Italia. Magari sarà capitato anche voi in generale di vedere un concerto in questi giorni, di ascoltare musica, di ascoltare M2O e di provare un brivido lungo la schiena o di percepire, vedere, proprio sentire la pelle d'oca, magari sentendo la vostra canzone preferita, chissà quante volte vi è successo. Ecco, in gergo scientifico questa reazione fisica ha un nome, si chiama frisson o brivido musicale, proprio la pelle d'oca che proviamo quando ascoltiamo un pezzo che ci piace parecchio. Ma la cosa assurda che ho scoperto è che si tratta di un vero superpotere, per pochi tra l'altro, non tutti lo provano. C'è uno studio ha scoperto che solo il 50% della popolazione mondiale riesce a provare questo brivido. Ma davvero ragazzi, pensavo che fosse una cosa, cioè, ancora più comune, cioè che tutti riuscissero a provare questa emozione lì, e invece no. In queste persone la musica bypassa i filtri e colpisce dritto al cuore dell'emotività. E se questo non bastasse, se fai parte di questo 50%, te lo auguro, diciamolo, chiamiamolo così, sensibile, ci sono altissime probabilità che tu sia una persona più aperta alle novità, super curiosa, con una spiccata vena creativa e un'intelligenza sopra la media. Ma io ve lo auguro ragazzi, perché viva le emozioni e i brividi che provoca la musica.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: In FM, l'app su M2O.it. Ciao, sei su M2O e sono le 11 e un minuto. Le 11 e un minuto di sabato qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principali. Si riparte? Sì, dai, treno stop subito.

minuti, ciao a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizia Prinzivalli, buon sabato 13 di giugno, ma che bello è, anche oggi giochiamo a Play With Us, quindi amici attenzione, occhio perché non è ancora arrivato, quindi questo significa che tutto potrebbe accadere da qui a poco, pochissimo anzi, ve l'ho detto, il regalo telomare più zainetto, attenzione, attenzione, 342-6543210, non è ancora il momento, state pronti, ma non è il momento perché adesso c'è un pezzo nuovo tutto per voi.

È arrivato, lo stavate aspettando. 342-6543210, un sacco di messaggi, come sempre. Chi sarà? Il fortunello o la fortunella che si porterà a casa il telomare più zainetto? La fortunella è lei, Antonella dalla provincia di Siracusa. Complimenti!

0: Lights Off qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend a chi è appena arrivato, in realtà a tutti quanti voi che siete qui già da questa mattina. Ecco, a tutti quanti voi dico che questa notte, come ogni notte, Dance With Us, ma il sabato notte c'è David Guetta e adesso qui per voi c'è una breve, brevissima anteprima. Beccatevela subito.
1: Dance With Us. Save me.

0: with us.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Band, continuo io la frase, dito nella piaga qui su M2O, che ha scelto di presentare questo brano con un finto annuncio di lavoro. Cerco un businessman, in realtà era proprio il titolo del pezzo. Nel frattempo, da poco, perché il 26 maggio è partito anche il suo tour che attraverserà tutta l'Italia da nord a sud. Voi state là però, perché io tra poco mi porto nel 1995, tra l'altro lei non era neanche nata, perché del 1997, dito nella piaga, quindi state là. Subito invece tutte le news su M2O.
1: M2O DJ Station. Potrebbe essere firmato domani a Ginevra, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma Teheran non esclude una sottoscrizione da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio per Hormuz. Intanto le forze americane hanno abbattuto alcuni droni iraniani che avrebbero tentato di colpire navi in transito nello stretto. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, dall'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Dal 2025 l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto di Garlasco, era in semi-libertà. Ora potrà scontare il resto della pena con la misura alternativa al carcere. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali. Stasera alle 21 si gioca a Qatar, Svizzera.

0: nella notte sono in programma Brasile-Marocco e Haiti-Scozia. Esordio brillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles, sotto gli occhi di molti VIP di Hollywood, hanno travolto il Paraguay per 4-1. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone. Nel pomeriggio qualche innocua velatura al nord, soprattutto al nord-ovest, cieli pressoché limpidi sul resto d'Italia. In serata e nella notte poche nubi sparse sulle regioni settentrionali. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Ma

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

qui su M2O alle 11.51. Ancora buongiorno, ciao a tutti, buon weekend, Patrizia Principalli. Ecco, non so se avete letto, ma per quanto riguarda quest'estate, anche per quest'estate è ripartita la saga degli scontrini shock. Cioè ogni estate c'è sempre qualcosa che parla di scontrini di prezzi esorbitanti. Ecco, l'ultima a far notizia è stato avvistato a Roma, dove una turista americana ha denunciato di aver pagato 44 euro per due gelati. Ecco, guardando il dettaglio delle voci, emerge che a far lievitare il prezzo non sono stati i gelati in sé, anche se voglio dire non erano proprio regalati, perché parliamo di 12 euro l'uno, ma una pioggia di extra sopra questo gelato, 24 euro per i due coni, tanto perché ha scelto i coni maxi, quindi 24 euro, 4 euro per l'aggiunta di panna, 6 euro per i macaron e 10 euro per i mini cannoli al pistacchio infilati dentro come decorazione. Quindi ho capito, signora, lei si lamenta, però ha messo tutto questo sopra. È vero che ovviamente sono tantissimi soldi, ma era tutto già descritto lì fuori sul menù, sulla bacheca. E può andare peggio, anche perché in Giappone hanno inventato il gelato più costoso al mondo: tartufo bianco d'alba, foglia d'oro, parmigiano e sake, 5.400 euro al barattolo. Dai, con 5 euro il mio gelataio lo fa meglio.

0: mettete l'occhialino. Siamo lì noi, andiamo fin, non siamo qui in diretta. C'è Isabella per voi per le prossime due ore, fino alle due, giusto?
1: Certo, grazie Prinzi.
0: Vabbè, io torno domani. Da Patrizia Principali è tutto, un bacione, come sempre. Ciao mamma!
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no, Fiorentina.

0: essere.
1: Allora, la puntualità della Prinzi è mezzogiorno e un minuto ci sta. Ciao a tutti! Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2 di questo pomeriggio. Direi di cominciare. Ci sono i tre non stop, ora!

ma che bello, l'Econapop All Night su M2O a mezzogiorno e 10 di questo sabato. Ciao, ciao a tutti, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 2 con Ciao a Tutti. Ho citato il nostro Ilario, che salutiamo, non ti volevo copiare, che sono molto molto molto felice di essere qua in un orario che non è il mio, però sono felice, soprattutto sono felice del fatto che voi ci siate al 342-6543-210, che è la cosa più importante, e che ci siate per ascoltare una canzone nuova, cosa che facciamo ogni ora. C'è la M2O.

collaborazione tra One Republic e Alesso, In Your Eyes è il titolo di questa canzone attesissima ed è la canzone nuova di quest'ora qui su M2O. Era la M2 Hot.

0: qui su M2O, eccoci qua a mezzogiorno e 20 di questo sabato che spero stia andando molto bene per tutti in realtà, anche se siete al lavoro, anche se state tornando da una notte di lavoro, ma anche se invece vi state facendo un bel weekend fuori, come ci scrive al 342-6543-210 la nostra amica Giulia da Milano, che dice: ciao M2O, sto andando con il mio fidanzato a fare un weekend romantico a Firenze. Bravi, bravi, mi raccomando poi mandate le foto. A proposito di cose interessanti, M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, andate sui nostri social, trovate tantissimi contenuti esclusivi molto belli tra l'altro.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro, con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Wanderlust a mezzogiorno e 28, anzi 29, proprio in questo momento di questo sabato 13 di giugno. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2 di questo pomeriggio che ormai è ufficiale, possiamo dichiarare uno dei primi pomeriggi estivi e feriali, in senso ferie, no? Perché non so se nei vostri posti di lavoro è la stessa cosa, ma si sta cominciando più o meno dappertutto a fare le varie coperture, ferie, eccetera. E che bello, e meno male, lo aspettavamo questo momento. Come aspettavamo questo momento qua, c'è l'M2 Old.

cinema sbancavano The Truman Show e tutti pazzi per Mary, nel 1998 usciva questa canzone Restless. Era l'M2 Old.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Marrakesh. Volevo capire su M2O alle 12.50, stavo dicendo 10 minuti all'una, mi si è impappato il cervello, ma vabbè. Questo sabato pomeriggio, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2. E a proposito di sabato, che non è per forza un giorno di riposo per tutti, perché il sabato c'è anche chi lavora, ricordiamo quindi questa cosa, e salutiamo quella categoria. Che vi succede al lavoro, che vi succede a casa? Vi è mai capitato di fare caso al fatto che se state a contatto per un tot di tempo con una persona che non è particolarmente positiva, anzi lamentona, molto negativa, ma sempre nel tempo, a un certo punto vi ritrovate a diventare un po' come lei? Beh, sappiate che non è una vostra immaginazione, ma è proprio la scienza, si parla di chimica. Infatti pare che se dopo un po' di tempo passato con una persona particolarmente negativa, pesantone eccetera, vi sentite così, c'è un aumento significativo dei livelli alti di cortisolo. Pensate che ci sono alcuni studi che dicono che alcune persone aumentano il livello di cortisolo, quindi l'ormone dello stress, solo a guardarla una persona stressata. Nel concreto che significa? Significa che quando qualcuno ci trasmette negatività, i nostri livelli di cortisolo appunto salgono, l'umore si abbassa e piano piano il nostro cervello inizia a trattare quella visione del mondo come se fosse l'unica possibile, per cui diciamo che il nostro cervello fa un tutt'uno, cioè quell'umore di quella persona è così, e quindi diventiamo un po' una sorta di spugna. Questo non significa tagliare fuori chiaramente chiunque ha una giornata storta, però magari quando diventano sempre giornate storte, forse mi riservo un attimo di tagliarti fuori.

Alejandro Garrido, 5 minuti a luna di questo sabato pomeriggio. Ciao, tutto bene lì fuori? Spero di sì, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2. Il ritmo che state ascoltando è della nostra radio e di M2O. E subito In My Arms, Purple Disco Machine.

0: Ma si può tornare indietro e riascoltarla da capo questa canzone? Era Ugel, Moving to the Sun su M2O.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona,
4: ma non fritta.
5: Mamma!

0: un minuto, buon sabato pomeriggio a tutti qui su M2O. Eccoci. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2, però prima ascoltiamo qua, c'è l'M2 Hit subito.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. Hit.
2: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap, ey. Questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know that we throw in it back, ey. E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap.

0: tanto viene a farci compagnia e ci viene a trovare l'M2It. L'avete appena ascoltato qui su M2O, subito Anima Beautiful.
1: You make me feel

0: A volte mi chiedo se il disannuncio delle canzoni sia una prova tipo Hunger Games. Per me che a francese avevo 4 e mezzo, io non lo so. Ramenil la coupe à la maison. Spero di averlo detto bene, in caso contrario non lo so. Non lo so, scusate. Vabbè, 10 minuti dopo le 13 di questo sabato. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2, evidentemente non portata per le lingue straniere, però diciamo che per l'intrattenimento ce la caviamo tra di noi, dai. Ogni ora qua su M2O ascoltiamo una canzone nuova che arriva, c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: signora, qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questa è Michiko, era la M2 Hot, ma lo vedi che avevo sbagliato.
1: La Coupe à la Maison, riportate la Coppa del Mondo in Francia, in teoria.
0: In teoria.
1: Francese, comunque va bene lo stesso. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. E vabbè, dai, ci ho provato. Però avevo messo le mani avanti, hai visto? Questa era la M2 Hot, subito No Words.

Dracula è il titolo della canzone appena ascoltata qui su M2O quando sono le 13:18, questa è la precisione. Qui in Italia invece a New York City, e non so bene che ore siano perché non ho controllato, però immagino un po' prima, vero Bessie, che ci ascolta con l'applicazione di M2O che vi ricordo potete scaricare, ci potete ascoltare in FM, DAB, canale 715 del digitale, su M2O.it, con l'app, insomma in tantissimi modi. Detto questo, una cosa bellissima che succede il sabato sera su M2O, c'è Dance With Us e stasera Bob Sinclair anche. Senti un po', un piccolo estratto subito. Dance With Us.

0: We Does, tra gli altri ci sarà anche Bob Sinclair. E questa è una piccola anticipazione di stasera, ma ci sarà tanto tanto altro. Questa sera Dance With Us su M2O dalla mezzanotte. Dance with us.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.

questo motivetto che rimane nella testa. Just the way you are, versione remixata da David Guetta su M2O, quando è l'una e mezza di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2 3 4 2 6 5 4 3 2 1 0. Non sto dando i numeri, ma vi sto dando il numero di M2O, che da qui alle 2 sicuramente vi sarà utile per il Play With Us, ma anche un po' per raccontarcela tra di noi. C'è Fabio che dice: ciao, sono Fabio da Zurigo, amo la vostra radio, vi ascolto ogni giorno, posso salutare i miei amici a Trieste? Ma certo, puoi fare questo, quello che ti pare, tanto insomma. Anche Bessie da New York, 7:20 del mattino, più o meno 7:30, giusto. Subito c'è la M2 Old.

nel 2000 cercavamo un po' di capire che cosa fosse questa fotocamera su un telefonino, e poi da lì, insomma, il resto è storia. Usciva anche questa canzone qua, The Sound Lovers, Living in Your Head. Era l'M2 Old su M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play With Us. 342-6543-2101, questo è il nostro numero. Se ci avete provato stavolta e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché da qui alla fine della giornata, ma tutti i giorni, c'è la possibilità di portarvi a casa qualcosa. In questo caso la fortunata si porta a casa il nostro telomare zainetto, e Sara, lo puoi flexare, come dicono quelli giovani, dappertutto.
3: Play With Us, Sara da Lucca.
2: Ecco qua.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Samurai J, Flamenco Paranoia su M2O, 10 minuti alle 2 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme appunto per fino alle 2 e poi ovviamente M2O, la programmazione di M2O continua. Ma a proposito di cose che non sapevate vi facessero bene, tipo ascoltare M2O, probabilmente sapete che vi fa bene, che ci fa bene uscire e fare una bella camminata, ma lo sapevate che i benefici di una camminata non sono solamente fisici, ma sono soprattutto, sembra, mentali? Beh, lo dico perché l'orario un po' richiama, no? C'è chi dopo pranzo inizia ad avere il cosiddetto abbiocco, come dicono a Oxford, e invece c'è chi dice, sai cosa, esco a fare una passeggiata. Beh, sappiate che se state passando magari un momento un po' confuso, avete bisogno di, non sapete, vi dovete schiarire le idee, uscite e andate a farvi una bella passeggiata. Il passeggiare infatti favorisce il rilassamento e aiuta a ridurre lo stress e le tensioni accumulate durante la giornata, sia a livello muscolare e sia a livello mentale. Diciamo che una cosa è la conseguenza dell'altra. C'è chi dice che trae veramente beneficio nel camminare, nel passeggiare, infatti è una cosa che fa praticamente tutti i giorni. C'è chi dice che è una leggenda metropolitana, un po' come la questione del caffè. C'è chi lo beve e dice sì, è vero, mi tiene sveglio. C'è chi invece dice no, assolutamente no. Comunque io nel dubbio, sai cosa, finisco la diretta, una bella passeggiata me la vado a fare, perché mal che vada questi nervetti si calmano un po'.

Mood, direi che ci possiamo assolutamente salutare. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6 qua su M2O. Vi lascio con il DJ Time, che bello, mi raccomando, rimanete ad ascoltarlo. Ci sentiamo domani, da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.

0: Ma non è fantastico tutto ciò anche questo weekend dalle 2 alle 3 su M2O il sabato pomeriggio e la domenica poi in replica e ancora su Radio DJ il venerdì sera It's DJ Time Again. Sabato 13 giugno, ma il DJ Time va in vacanza? E se... Ciao, sono Albertino.
1: Scusa, adesso
0: con
1: ti
0: te parlavo.
1: Ah no, scusa.
0: Ma Mario?
1: Se non pronunci la...
0: Ah, Fargetta, in regia.
1: Presente, presente.
0: Ah, quando si ferma il DJ Time?
1: Credo a fine luglio.
0: Fine luglio?
1: Sì, sì.
0: Senza la GL?
1: Senza la GL.
0: Va bene, grazie Mario. Arriveranno anche Molello e Prezioso, come sempre vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story e chiaramente anche questa settimana vi proporremo un po' di musica nuova. Tutto questo è DJ Time, un saluto speciale agli amici della cassettina ma anche alle altre generazioni che magari il DJ Time non l'hanno vissuto in quel periodo, cioè diciamo gli anni 90-2000, ma l'hanno scoperto un po' più tardi e quindi siamo qua anche questa settimana con un sacco di musica e apriamo la puntata di questo fine settimana con Afro Medusa e la canzone un po' latino house intitolata Basilda.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Quindi, nonostante non sia l'ora dell'aperitivo, questa, beh, dipende, la replica è un po' da aperitivo come orario, no?
1: È vero, alle 18, sì.
0: Tre punti per Forget. Era Fasil.

Medusa e dal 2004 Most Precious Love Blaze featuring Barbara Tucker. Questo invece è un brano prodotto in Italia, esattamente in Sicilia, questi due ragazzi, Blast e BDC, Vito, il vero nome.

Vito, una voce straordinaria, Blast produce, siamo nel 1994, dall'archivio del DJ Time abbiamo riascoltato Crazy Man. Come anticipato, un diciamo inizio piuttosto houseggiante di questa puntata del DJ Time, tutta musica che abbiamo trasmesso un sacco di volte nel pomeriggio su Radio DJ. Shakedown.

E così la puntata di questo sabato 13 giugno si è aperta con Afro Medusa, Blaze, Barbara Tucker, Blast con Crazy Man e in sottofondo la versione dei Kid Cream di At Night, Shakedown, anche questo è un classico che è stato poi riproposto in tantissime versioni anche recentemente, della musica house, musica a casa. A proposito di... è a casa, prezioso.

0: scelto come base Kungs e Boys Noise.
1: Sì.
0: Sopra abbiamo 20 Fingers, Daft Punk, Dua Lipa, che si è sposata, Kid Cudi, Maneskin, Musti, Fatboy Slim e per finire, super, Alba e Gigi Dag.
2: Benissimo, è il momento.

era il disco prezioso di questa settimana, un super mashup con una sola base e tante canzoni di grande successo del DJ Time sulla base di Kungs, Boys Noize, 20 Fingers, Daft Punk, Dua Lipa, Chris Lake, Musti, Fatboy Slim e anche Alba Gigi Doug. DJ Time. E dopo aver sentito il disco prezioso, il DJ Time di sabato 13 giugno su M2O in replica su Radio DJ può continuare con tre canzoni nuove. La prima è di Sonny Fodera e Lee Bianca. Si

Prima mezz'ora con il nuovo di Molella, che tra l'altro tra poco avremo ospite come tutte le settimane per la rubrica il Megamix di Molella. Molella insieme a Busta Kids e Misolei, questa è Any Go.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Benvenuti! One nation, one station is our final destination. Destination. Destination, destination, destination, destination, destination, destination, destination, destination.
9: Destination DJ time.
10: DJ time.

0: Ma Mario?
1: Ero lì a guardare, sì, certo.
0: Si è divertito?
1: Bello, bellissimo.
0: Bravissimo. Questa era 50 Cent con P.I.M.P. E adesso è arrivato il momento, amici del DJ Time, di raccontare una storia.
1: No, no, quale, quale? Quale? Quale?
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Groove is in the Heart. Dei Delight. New York, 1988. Ci sono una cantante americana, un DJ ucraino e un altro DJ giapponese. Non è l'inizio di una barzelletta, ma l'origine di un gruppo che con un solo singolo di successo, quello d'esordio, pubblicato nel 1990, ha rivoluzionato i suoni della musica dance. Loro sono i Delight e la canzone è Groove is in the Heart. La cantante americana è Karen Kirby, in arte Lady Miss Kier. Il DJ di origini ucraine è Dimitri Brill. I due si fidanzano e nel 1986 fondano i Delight. Insieme lavorano nei club di New York. Il DJ giapponese si chiama Towa Tei e si unisce al duo nel 1988. I Delight si distinguono immediatamente per il suono eclettico che mescola house music, hip hop, jazz, funk, elettronica e acid rock, come nessuno aveva mai usato fare prima. Si esibiscono nei club hip hop e house di New York, frequentando molto la scena gay della città e portando sul palco moda, tendenza e un messaggio di uguaglianza di genere ancora oggi molto attuale. Sono queste le caratteristiche che attirano l'attenzione dell'etichetta Elektra, che mette sotto contratto il duo. Ne scelgono una già presente nel loro repertorio, ma solo sotto forma di demo. Rap on, baby. È un inno alla musica che si chiama Groove is in the Heart.

è una produzione molto ambiziosa che mette insieme una decina di sample, tra cui la linea di basso di Bring Down the Birds di Herbie Hancock, la batteria e il fischietto di Get Up di Vernon Burge. È proprio intorno al sample di Herbie Hancock che la cantante Lady Miss Keir scrive il testo di Groove Is in the Heart, che la produzione dei DJ Dimitri Brill e Towa Tei, piena di effetti sonori, la rendono unica nel suo genere. Inoltre, la canzone è impreziosita dalla parte rappata da Q-Tip, leader del gruppo A Tribe Called Quest. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Check it out. Groove Is in the Heart esce nell'agosto del 1990 e immediatamente scala le classifiche. Dall'Australia agli Stati Uniti è un successo internazionale. Secondo i Delight, Groove Is in the Heart è stata una delle prime canzoni di grande successo ad unire il mondo della musica rock a quello della musica dance. E noi siamo molto d'accordo. Ed eccola, Groove Is in the Heart dei Delight nel DJ Time.

0: E anche questa settimana abbiamo raccontato una storia, abbiamo raccontato la storia di Groovies in the Heart dei D-Light, anno 1990. Era un periodo bellissimo perché c'era un sacco di musica nuova e noi stavamo cominciando così a girare l'Italia ed eravamo un gruppo, ci divertivamo molto, ti ricordi i pomeriggi con io, te, Mario e Molella?
1: Molella, sì.
0: Sì, poi c'era Lorenzo Giovanotti che faceva il DJ. Io collego sta canzone a quei momenti là. Molella al telefono può confermare.
2: Sì, sì, confermo tutto, anzi mi ricordo anche di una breve vacanza a Londra con una foto storica che non trovo più.
0: Ah, io ce l'ho quella foto. Ce l'ho quella foto. E ho anche il video in cui noi facevamo finta di cantare la canzone dei Van Halen. Quello lì è io te e Giovanotti siamo.
2: Mentre lo stai dicendo, ti stanno ascoltando, prima o poi dovremo farlo vedere.
0: Prima o poi lo devo uscire, sì, vabbè. Allora, oggi, sì. Tra l'altro abbiamo appena sentito la tua nuova produzione, adesso sentiamo invece il tuo mega mix, cioè il tuo momento con un po' di brani del passato mixati per il DJ Time. Che cosa sentiamo, Molly, questo weekend?
2: Allora, oggi partiamo con una canzone fatta da me insieme a Phil J, It's a Real World, da te soprannominata Pizzeria World, non so se dirlo.
0: Sì.
2: Poi Calvin Rotten con I Believe, Sedigno e Doca Rabdas Armas, Daturo Voodoo You Believe, DJ Dado con Coming Back, ATB con 9pm Till I Come e per chiudere Blowdown Gang con The Bad Touch.
0: Ascoltiamolo il mega mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Eccolo qua.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Siamo solo dei mammiferi, facciamolo come fanno gli animali nei documentari di Discovery Channel. Diceva questo la canzone dei Bloodhound Gang.

Era Let Me Stay 2000 e il DJ Time dallo stesso anno continua sabato 13 giugno 2026 con i French Affair. Questa è Do What

0: quello che ti piace. Non è male come messaggio, diciamo, Mario?
1: No, non è proprio male. Guarda.
0: Fai quello che ti piace,
1: giusto,
0: e sarai felice.
1: Giusto.
0: Do what you like, French Affair, anno 2000, DJ Time. Do what you like. Questo invece è un inno della musica house degli anni 90, siamo nel 1998 insieme al produttore di origini olandesi, Armand van Helden, You Don't Know Me.

You Don't Know Me, ho detto, è un classico della musica house anni 90, anche se contiene un sample, un campione musicale degli anni 70. You Don't Know Me di Armand Van Elden non è l'ultimo brano, perché l'ultimo brano è di Louis Radio e Sabrina Johnston e si intitola House Music.

0: Il brano, la voce di Sabrina Johnston e Louis Radio, questo brano pettinatissimo, un po' da, diciamo, aperitivo anche questo, o da morning club anche, no?
1: Esatto!
0: È l'ultimo brano per il DJ Time di questa settimana, quindi ci salutiamo! Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetta e regia, Get Far, fa Fargetta. Ma Mario?
2: Eccomi qua, sempre davanti a te.
0: Ma non è fantastico?
2: Sì.
0: Ringraziamo anche Preziosa e Molella e tutti voi per averci seguito e vi diamo appuntamento la prossima settimana, 2-3, nel pomeriggio di sabato M2O. Domenica pomeriggio in replica M2O e poi venerdì sera replica Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e troverete la puntata in reload che potete ascoltare in qualsiasi momento vogliate. Grazie a tutti, da Albertino buon fine settimana e alla prossima puntata del DJ Time.
3: It's DJ Time!
4: Ciao a tutti!
5: Peace. Arrivederci!
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria,
13: la più buona perché è mia.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
19: In FM Lab su M2O.it.
20: Sono le 3 del pomeriggio, spaccate in questo esatto momento. Bentrovati qui su M2O. Bentrovati anche, buon weekend, buon sabato da Claves, con voi fino alle ore 19, pronti per ripartire ora con i treno stop.
21: M2O.

0: anche ogni giorno, insomma, sempre On My Mind, Disciples, M2O. Questa è la terza canzone del nostro Non Stop, tre canzoni che ci permettono di iniziare al meglio questa diretta, che sarà bella lunga. Inizia adesso e finisce alle ore 19. Chi vi parla è Claves, e buon sabato e buon weekend dalla radiostazione, da Via Massena 2, per voi in tutta Italia, anche in tutto il mondo, con questa musica. Allora, il numero è il 342-654-3210, numero utilissimo per i vostri messaggi, qualora voleste partecipare alla diretta. Noi mettiamo una canzone nuova che stiamo già mettendo da qualche giorno, che è fatta da due fratelli che arrivano dalla Puglia e si intitola Wanna, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: famiglia e sono due veri fratelli, e il loro nome d'arte è Fratelli Savino. Arrivano dal 2022, nel senso che hanno iniziato a fare musica nel 2022, ma questa canzone nuova si intitola One All M2Hot, alle 3:10 del sabato pomeriggio. 13 di giugno, più musica su M2O. In arrivo c'è una canzone di Tiesto, si intitola The Business.
1: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: dietro questa canzone si nascondono in maniera nemmeno troppo, diciamo, nascosta, perché il loro nome compare tra gli autori, due DJ e producer inglesi, caposaldo della dance e della house music che arriva oltre manica. Loro sono Harrison Durr con anche un loro collega americano, cioè Arthur Baker, con Queen of Chinatown, appena riascoltati, canzone che prende spunto da un pezzo degli anni 70 di Amanda Lear che mantiene lo stesso titolo, cioè Queen of Chinatown, nella loro versione 2026, con questo sound molto più house che loro hanno trasportato da un pezzo degli anni 70 ad oggi, praticamente 50 anni dopo. La musica di M2O e la nostra musica nel weekend, o Weekend Hit.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno.

0: Giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamiq.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamiq?
1: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

pezzo che arriva dal 2000, come promesso siamo tornati indietro di 26 anni fa con una band che era nata in Francia l'anno prima, i Phoenix, e con questo pezzo, If I Ever Feel Better, che era stato remixato in questa versione che abbiamo messo all'appuntamento dell'Emmet World. Alla mezza di quest'ora, alle 3.32 del sabato pomeriggio, in arrivo adesso c'è Lady Gaga insieme a Doechii, ascoltiamo Runaway.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era proprio questo qui il momento del Play With Us, con la canzone che abbiamo appena sentito di Ugel e Solto Jamaican. Stavo ascoltando i messaggi che sono arrivati al nostro numero e stavo cercando di capire quale potrebbe essere l'ascoltatore che ha vinto. Poi è arrivato questo messaggio, senti qua.
3: Play With Us, Sebastiano da Mortara.
2: Eccolo, Sebastiano da Mortara, hai sentito il tuo messaggio? Quello che ho appena messo in onda significa solo una cosa, che al Play With Us, il nostro gioco con il nostro premio anche estivo, cioè lo zainetto e il telomare di M2O, hai

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di

0: prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

orchestrati da Mace nella canzone Cattive Abitudini alle ore 15.49 della diretta di M2O. Ben trovati e buon weekend da Claves con le nostre canzoni che stanno facendo da colonna sonora questo fine settimana. Dicevo prima, ufficialmente ancora non d'estate, visto che la stagione entra dal prossimo fine settimana, ma insomma direi che è un momento buono per approfittare della stagione, per spostarsi anche. Infatti volevo anche mandare un saluto a una categoria ben precisa di ascoltatori, quelli che sono in viaggio in questo esatto momento. Ho ricevuto anche prima all'inizio della nostra diretta dei messaggi a riguardo. E allora, a proposito di viaggi, si parla sempre di più negli ultimi anni di una cosa che magari avete sperimentato anche voi, soprattutto se frequentate spesso, o anche non per forza spesso, gli aeroporti. Un tempo, adesso bisogna tornare indietro di qualche anno, un tempo mangiare in aeroporto, cioè trovare del cibo buono in aeroporto, non era proprio facilissimo. Anzi, di solito cosa si faceva? Ci si portava i panini da casa, no? Che è anche un modo per risparmiare, ma soprattutto per evitare di mangiarsi quel cibo lì che magari, ecco, non era propriamente gourmet. Ora, negli ultimi anni pare che questo trend sia invertito. Cioè, cosa succede? Che i ristoranti che trovate negli aeroporti, soprattutto quello che succede all'estero, ma non per forza, anche nei più grandi aeroporti italiani, diventano anche proprio dei luoghi culinari. Cioè, la gente, soprattutto leggevo per esempio in Giappone, nell'aeroporto di Tokyo, succede che la gente va prima apposta, non solo per evitare di perdere l'aereo, ma anche per pranzare o cenare in quel famoso ristorante dell'aeroporto che pare sia molto molto molto gettonato. Anzi, addirittura quelli che sono fuori dal terminal sono frequentati anche da persone che non devono prendere l'aereo. Cioè, ci sono dei posti che magari sono quelli prima dei controlli, no? Avete presente? Quindi quando ci può arrivare praticamente chiunque, ecco, quei posti lì sono frequentati anche da qualcuno. Quindi il trend quale potrebbe essere? Che magari tra qualche anno, anziché dire andiamo a cena in centro, qualcuno dirà: oh, andiamo a cena in aeroporto, che c'è un ristorantino molto buono che vorrei provare.

collaborazione che si aggiorna di volta in volta, quella tra Bebe Rexha e David Guetta. Loro hanno fatto una canzone nuova e si intitola Sad Girls, appena sentita in questa diretta di M2O. Mancano pochi minuti alle 4 del pomeriggio. Ci arriviamo con LP, la sua canzone Shaken, nella versione remix.

0: LP su M2O. La versione remix è di Albert Marzinotto, sentita a pochissimi secondi dalle 4 del sabato pomeriggio.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sabato pomeriggio, ore 4, appena scoccate su M2O. Dai che c'è la nostra musica, ma soprattutto dai che c'è la musica italiana. Sta per arrivare M2 Hit, ora tira sul volume.
5: M2O, più musica. M2O. M2 Hit, The Italian Remix. M2 Hit.

La versione remix di un pezzo che in realtà nasceva nell'anno 2006, quindi 20 anni fa, delle Cherish, Do It To Hit, ripreso poi dal DJ americano A-Craze in questa versione che, ripeto, era arrivata nell'agosto dell'anno 2021. Ora è arrivata al termine di questo non stop a 8, anzi quasi oramai praticamente 9 minuti dopo le ore 16, 4 del pomeriggio raggiunte con questa diretta, quella del sabato pomeriggio. Ciao da Claves e bentrovati qui su M2O. Allora, appuntamenti che abbiamo all'orizzonte in arrivo: c'è l'M2O, una canzone nuova che vi facciamo ascoltare, si intitola Cola ed arriva adesso in onda. M2 Hot.

mette subito, tipo il telo mare che abbiamo regalato già oggi, lo faremo anche più tardi. E poi è arrivato il messaggio di Carlo da Sciacca, in vacanza con il telo mare di M2. Così volevo condividere questa cosa che ho appena scoperto guardando il monitor che abbiamo qua in studio, dove arrivano i vostri messaggi. Adesso però è il momento in cui si parla, ma soprattutto si ascolta il sound della notte di M2O, l'appuntamento col Dance With Us che c'è tutte le sere della settimana e che nel sabato notte, a partire da mezzanotte, porta David Guetta in console. Dance With Us. Save me.

0: diretta in console con il sound che vi ho appena fatto sentire adesso, qui nel nostro pomeriggio. Dance with us. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al

0: 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Un messaggio che vedo che hanno recepito anche una certa categoria di ascoltatori, per esempio l'ascoltatrice Sara, che ha mandato la foto dalla piscina. Che bello, che bello approfittare magari del sole, del caldo, se hai la possibilità di avere la piscina tipo nel giardino di casa, come sta succedendo a lei. Però a proposito di liberare la mente, si può anche fare facendo spazio per esempio a un ricordo che arriva dal passato per non pensare al presente, dai, che è una cosa che almeno per qualche minuto ci possiamo concedere. Allora, ce lo possiamo concedere per 2 minuti e 43, che è la durata esatta della prossima canzone, che ci riporta un anno ben preciso, cioè il 1997, quando gli Entrance avevano recuperato un grande classico di Rod Stewart, LM2 Old.

90, in cui l'Eurodance aveva grandissimo successo in tutto il mondo e in cui si prendevano dei pezzi del passato e si rifacevano in chiave dance. Era quello che era successo in particolare a questo brano del 1978, Do You Think I'm Sexy, della superstar Rod Stewart, che è stato ingaggiato dagli N-Trance, i due di Manchester, che avevano fatto questa loro versione, Do You Think I'm Sexy. Questo è il finale, quello con le mani così, ok, in cui si batte tutti quanti le mani. M2O dal 1997, appena riascoltato nella diretta di M2O.

for Fears, Rule the World, è la versione di Tiesto, quella che stiamo sentendo su M2O. Arrivati a quest'ora del pomeriggio, cioè alle 4:40 del sabato 13 di giugno

0: perché la sveglia è una cosa seria, molto seria, è serissima, ragazzi.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Day. Every day. Can hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

0: ci ha preso proprio gusto, a fare delle canzoni che hanno un sound molto elettronico, molto dance, di quelli che piacciono noi a M2O, tanto che Businessman è una delle sue ultime canzoni, sentita in questa diretta a 12 minuti dalle 5 del pomeriggio. Oh, a proposito di sound elettronico, adesso arriva il DJ Lost Frequencies con una bella canzone di qualche anno fa, Love to Go.
1: M2O.

questa canzone Moving to the Sun, che è un po' quello che hanno fatto 10 giorni fa Michelle e il suo compagno Ivano, andando a farsi 10 giorni stupendi in Sicilia. Il messaggio è arrivato poco fa al nostro numero e Michelle ci chiedeva di mandare un saluto perché la vacanza è finita, ma il viaggio più bello continua ogni giorno a casa con lui. Mamma mia che bello, ma come siamo romantici oggi pomeriggio. Grazie per aver condiviso questo momento con noi e per star condividendo il vostro rientro a casa con questa musica, cioè quella di M2O. Ok, allora la prossima canzone è quella di Human League, Don't You Want Me, un pezzo di qualche anno fa remixato da Purple Disco Machine.

0: Meno K e Melody.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: M2O Cinema.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: In FM Lab su M2O.it.
0: Ore 5 del pomeriggio, sabato pomeriggio, nella diretta di M2O. E questa è la musica che vi mettiamo, che stiamo mettendo ancora insieme con la prossima canzone che apre i treno stop, Four to the Floor. M2O.

0: canzone del 2013, periodo di Cash abbastanza fortunato della sua carriera dopo il successo TikTok, quello del 2009. Canzone che arrivava anche dopo il 2012, l'anno di Die Young. Insomma, periodo molto molto intenso per la cantante Kesha, riascoltata qui in onda su M2O nel 2026, al termine di un altro non stop, belli pronti per iniziare insieme anche quest'ora. Le ore 5 e 7 minuti, ciao da Claves, bentrovati in questa nostra diretta che continua. Il treno stop che erano partiti con Four to the Floor degli Star Sailor nella versione remix di Thin White Duke, in mezzo c'era anche How Does It Feel, e adesso noi siamo pronti per andare avanti, ma soprattutto siamo pronti per esaudire uno degli appuntamenti musicali che abbiamo all'inizio dell'ora, quello con la canzone nuova. Vi facciamo ascoltare, questa è In Your Eyes.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: lavorare insieme dopo 13 anni. Questa si intitola In Your Eyes. È il nostro M2OT, appena sentito qui su M2O, la canzone nuova che lascia il posto a Kygo.
1: M2O DJ Station.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Something on Your DNA. Questo è Craig David con una canzone che si intitola proprio così, DNA, di qualche anno fa, rimessa e riascoltata nella nostra diretta. Il sabato pomeriggio di M2O che continua anche con un pezzo piuttosto nuovo di Calvin Harris con Jazzy. Lo sentiamo adesso, anzi li sentiamo adesso con Satisfied.

0: anche la DJ irlandese Jazzy, che avevamo conosciuto per esempio l'anno scorso nel brano All This Time. Adesso la ritroviamo con lui, lui che, sono andato a controllare cosa facesse Calvin Harris su Instagram, sono andato a vedere, ed è Ibiza ovviamente, nel senso che riparte la sua residency all'Ushuaia, ogni venerdì è partita il 5 di giugno, e lui lo conferma anche con le foto che mette sul suo Instagram. La sua musica invece l'abbiamo messa qui nel pomeriggio del sabato nella diretta di M2O.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
2: We play
3: every day
4: for real. Madrid, Medellín, Pelo dulce que tenga que pedir.
5: All weekend hit.
6: Solo hit.
7: Nel weekend di.

questa si intitola Like It. Con Fedi di questo pezzo stai sentendo su M2O alla mezza quasi dell'ora, nel senso che poi gli Another con Like It, tra l'altro stavo pensando al fatto che non è proprio la loro hit, quella dell'estate, Tall To You, ma è una di quelle uscite in questo periodo che ha fatto sì che, diciamo, gli Another diventassero ancora di più questo duo di produttori così famoso, anche e soprattutto per le loro hit che fanno ballare nei loro DJ set tutti quanti in maniera rilassata. Volevo dire questa cosa, penso alle loro canzoni successive, scusate, precedenti, volevo dire tipo Relax My Eyes, insomma, che c'ha quel mood lì un po' rilassato. Ora, la prossima canzone non è che ha proprio un mood rilassato, ma un mood che ci riporta nel

Funk con Ron Carroll, Lucky Star e il nostro M2Old. Appena sentito alla mezza di quest'ora, adesso c'è Tones and I con Dance Monkey. Più musica qui su M2O.

musica. Questo è Fisher e questa è Rain, una delle sue ultime canzoni. E la nostra è la diretta del sabato pomeriggio, che va avanti con un pezzo di Martin Solveig di qualche tempo fa. Insieme a Fuzia, questa è Now or Never su M2O.

0: più musica.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nick's Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nick's Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

Una bella canzone di Madame insieme a Marrakesh, si intitola Volevo Capire, l'abbiamo sentita anche live lo scorso weekend in Party Like a DJ 1212 Celebration. Era domenica, la serata quella dedicata al rap italiano che abbiamo visto, sentito e che sono sicuro che voi anche avete visto e sentito se c'eravate e se non c'eravate sui nostri social come il profilo Instagram di M2O. Nel frattempo noi andiamo avanti in questa diretta pomeridiana che va già però verso la sera, va verso il sabato sera. Sono oramai 10 minuti che ci separano dalle ore 18 e ho qui davanti a me la nuova classifica delle città più sportive in Italia, ok? Dove non si intende solamente che c'è più gente che fa sport, perché non vorrei, diciamo, semplificare in questo modo il tutto, ma è stata fatta proprio, e viene fatta ogni anno, è la sua 19esima edizione, dal Sole 24 Ore, e raccontano lo stato, diciamo, delle città italiane, diciamo, dal punto di vista dello sport, no? Dal punto di vista delle infrastrutture sportive, anche di cosa le persone fanno. Allora, la top 3 è la seguente. Al terzo posto abbiamo Milano, ok? Secondo posto per Firenze e primo posto della città più sportiva in Italia, Trento. Trento che è, a quanto pare, è una città dove innanzitutto molti fanno sport dai 6 ai 75 anni e poi ci sono una serie di strutture dedicate sia per lo sport singolo che per lo sport di squadra e in generale l'ecosistema sport fa parte dell'economia della città. Quindi medaglia d'oro per i trentini all'ascolto e magari sarebbe fantastico sapere se ci fosse qualcuno che è a Trento in questo momento e sta ascoltando M2O mentre fa sport. Vincerebbe di nuovo la medaglia d'oro.

una delle sue canzoni più famose dell'ultimo album, Nueva Yol, che noi mettiamo su M2O nella versione remix di Matt Sawyer e Chris Leon. È stata anche Track of the Year l'anno scorso, quindi nell'anno 2025. Lasciamo il sound di Bad Bunny e incontriamo quello di Robin Schulz, DJ che ha fatto questa canzone nuova dal titolo Better Times su M2O.

0: musica di Robin Schulz, una delle ultime canzoni fatte dal DJ tedesco Robin Schulz dal titolo Better Times. Questa è M2O e questa è una delle canzoni che abbiamo sentito a pochi minuti dalle ore 18 di questo sabato 13 di giugno.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro. Fino al 17 giugno, Unieuro.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
0: Pochi secondi alle ore 18 inizia il sabato sera su M2O. E il sabato continua con un pezzo di Pitbull insieme a John Ryan di qualche anno fa. Apre lui Treno Stop, si intitola Fireball.

0: I'm a fireball. M2O.
1: M2O. Più musica.

ciao a tutti, arrivederci, a domani. No, non è vero, sto scherzando. Questa era la terza canzone sentita alle 6 e 8 minuti oramai di questo, stavo per dire pomeriggio, ma in realtà di questa sera, dai, del sabato 13 di giugno. M2O è nostra la musica e questa qui è arrivata seguita, anzi preceduta, volevo dire, da Save Me Tonight, Guetta e Jennifer Lopez. E poi avevamo iniziato con Fireball, canzone quella di Pitbull insieme a John Ryan. Bentrovati, noi siamo insieme fino alle 19, c'è ancora anche un Play With Us da segnare. A proposito, il numero è il 342-654-3210. Bentrovati da Claves, se siete fra quelli che sono da poco arrivati come Vlad, che ha scritto ultima ora con Claves e poi partire verso la serata. Vai con M2O, allora vai anche col nuovo di Chris Lake, il nostro M2 Hot. M2 Hot.

New Religion, Bibi Rexha, M2O e poi Faithless ovviamente, non dimentichiamoci che questa canzone nasce perché ne esisteva una precedente che era Insomnia The Faithless, che è stata rielaborata da Bibi Rexha per creare questa New Religion. Le 6 e 16 di questa serata del sabato è tornato il momento in cui su M2O andiamo a sentire un po' del sound notturno per darvi anche qualche piccola anticipazione, quel piccolo spoiler, no? Di quello che succederà nel Dance With Us. E allora a partire da luna di notte, nel sabato notte, sale in console Bob Sinclair con il sound che vi faccio sentire adesso. Dance With Us.

0: with us.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per

0: È proprio questo qua il titolo della canzone, Flamenco Paranoia, la sua canzone dell'estate, che poi pensavamo potesse essere anche quella di Sanremo, cioè Ossessione, ma nel frattempo è uscita anche questa. Insomma, lui è uno dei protagonisti delle nostre estati già dall'anno scorso, quando aveva fatto la canzone Halo, e si conferma anche con questo pezzo per quanto riguarda la Summer 2026. Ora sono le 18 praticamente 30 di questo pomeriggio, oramai serata del sabato 13 di giugno. La radio M2O tra poco vi mette una canzone che ci riporta indietro di 26 anni nel 2000. Tra poco, perché? Perché adesso c'è la nostra redazione pronta ad aggiornarci con tutte le ultime news. M2O M2O
1: DJ Station. Cominciamo dal Medio Oriente. In via di definizione l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, anche se da Teheran fanno sapere che il memorandum non sarà firmato domani ma nei prossimi giorni. E in attesa di sviluppi, Donald Trump si prepara a prendere parte martedì in Francia e Vienna a una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ora in Italia, con la cronaca, si è costituito il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio di 26 anni, risultato positivo al test sull'assunzione di alcol. L'uomo è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Un aereo da turismo a due posti è precipitato questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi di un centro sportivo nel Comasco. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Barcellona. Il pilota britannico ha preceduto Hamilton, mentre la Ferrari di Leclerc è uscita di pista e partirà dalla decima posizione. Seconda fila per Antonelli, terzo, e per la McLaren di Lando Norris, quarto. Quinto tempo invece per Max Verstappen. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali senza piogge associate. Domani giornata soleggiata e calda ovunque, nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione stazionaria con tanto sole, clima caldo specie al centro-sud. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

Qua siamo nei primi 2000, anzi proprio nel 2000, con un pezzo che ha segnato quel periodo lì, quella scena house. Loro arrivavano da Londra, no? E questa canzone, Higher and Higher, era l'M-Dold.

0: Da Euronix fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
8: Nen, gruppo A2A.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi.

0: disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Love, questo è il titolo del brano, a 10 minuti dalle 7 della sera su M2O, nel sabato sera di M2O. Allora, tra poco cosa succederà? Succederà che ci sarà la puntata di questo weekend di 1212 dalle ore 19 e poi il resto della nostra serata anche con il Dance With Us. Manca però ancora anche un altro appuntamento, quello in cui regaliamo il nostro telomare, lo zainetto, i gadget estivi di M2O, il nostro Play With Us, appuntamento con il gioco che si fa oggi con Hugel, la canzone Jamaican. Quando la sentirete sarà quello il segnale giusto per mandare il messaggio al numero 342-654-3210 e sperare di essere tra i fortunati vincitori. Ora c'è un pezzo dei Galantis insieme a One Republic su M2O, questa è Bones.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Jamaican Bam Bam, titolo della canzone di Yugel insieme a Solto. Play with us su M2O, appena arrivato a 4 minuti dalle ore 19. La nostra canzone di oggi per il premio che stiamo regalando, cioè lo zainetto e il telomare firmati M2O. Gli ascoltatori li vogliono giustamente, mandano i messaggi al numero 342-654-3210. Tra i tanti ascoltatori sentiamo adesso chi vince.
3: Play with us, Stefania da Biceglie.
2: Eccola, Stefania da Biceglie, questo era il tuo messaggio, l'hai sentito alla radio, spero di sì, significa che il Play with us hai appena vinto tu.
0: M2O. M2O. Just the music.
1: Più musica.
0: M2O.

0: Big Love, Clint Gunn. Questa è la sua canzone con Rebel, l'ultima canzone tra l'altro, quella che vi metto io oggi, e vi lascio al resto della serata di M2O. Vi lascio a 1212 in arrivo adesso, e poi a tutto il resto fino a domani. A domani alle ore 14 l'appuntamento del pomeriggio continuerà come anche nella domenica 14 di giugno. Nel frattempo fate un buon sabato, a presto da Claves, ciao. A domani.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8.500 euro.

sembra vero, ma il weekend scorso è successo davvero il 1212 Celebration, evento che abbiamo fatto qui tutti assieme in tantissimi. Vi ringrazio uno per uno tutte le persone che erano all'Arco della Pace, poi anche la gente che ha ricondiviso alcuni dei momenti più importanti successi quella sera

0: già nella storia, avremo modo di parlarne sui nostri social. C'è tutto il racconto di un epico 1212 celebration.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.

Lizzo è uscita con il nuovo album dopo 4 anni di pausa in cui ha avuto un blocco dal punto di vista del processo creativo e anche problemi legali. Poi si è anche concentrata sulle sue attività un po' più imprenditoriali. Poi ha risvegliato un po' quell'input artistico che le passò anni fa Prince, con cui ha lavorato da piccola. Lizzo è di Minneapolis, la città di Prince. In un podcast qualche giorno fa, un podcast molto famoso americano, si chiama Dream Champs, ha detto che Michael Jackson e Prince sono insuperabili, cioè nessun altro artista di oggi e di sempre potrà mai superare Michael Jackson e Prince. È uscito il nuovo album di Lizzo, il titolo è Bitch. Da questo album, Sexy Ladies. M2O 1 2 1 2.

Bad. Per Geolier, ospite di Shiva in questa traccia, oggi non è una giornata come tante, perché è l'arrivo, l'approdo di Geolier allo stadio di San Siro a Milano. È il secondo napoletano a farlo dopo Bennato e ovviamente alcuni passaggi di Pino Daniele quando aprì per esempio Bob Marley, però è il primo napoletano a farlo in napoletano. Stadio San Siro, Geolier, un grande giorno per lui. Lo abbraccio tanto virtualmente qui da 1212.

0: Strong del 2007, questo pezzo, Kanye nel suo prime, quando ancora si chiamava Kanye West. Oggi da un po' di tempo è soltanto Yeah.
1: This is for you. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

tratto da una storia vera, che perché poi continua dicendo "Only got $20 in my pocket". Il classico di Michael Moore, anno 2012. M2O 1 2 1 2. Check it out, Busta Rhymes, check it out, yeah. Break your neck, check it out.

2005, Breaking Neck, canzone che era contenuta nell'album Genesis di qualche tempo prima, prodotta da due tra i produttori più importanti della storia, cioè Dr. Dre e Scott Storch. E poi in questo pezzo di Busta Rhymes c'erano anche, in un certo senso, i Red Hot Chili Peppers, con quella parte in cui Busta Rhymes fa il give it away, give it away, give it away, yo, M2O, yo, break your neck, yo, Busta Rhymes.

come un altro per salutare tutte le beautiful girls che ogni weekend tra le 19 e le 21, il sabato e la domenica, accendono la radio mentre andate, spero, non lo so,

0: sabato. Pure al sabato mica si scherza, qua non si scherza, ragazzi. Perché la sveglia è una cosa seria, molto seria, è serissima, ragazzi.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: Eh sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it.

0: /pagarate.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Check, hey, one, two. Turn me the cup just a little bit more.

ancora più P.I.M.P. adesso, 50 Cent, che in quel periodo, questa canzone è del 2002, però chi lo ha visto in bicicletta al Twiga di Forte dei Marmi qualche giorno fa può dire quanto sia P.I.M.P. 50 Cent, che se la gira per Forte dei Marmi in bicicletta, vero pimp, aveva suonato lì il giorno prima. 50. Yo, A$AP Ferg. Canzone iconica del 2017.

Dogg, che non c'entra niente, ma su questa base viene quasi naturale dire Snoop Dogg, perché quel classicone di George Clinton fu ripreso e reso celebre da Snoop Dogg, in questo caso French Montana, con un suo storico amico Max B, che ha scontato diversi anni di carcere. Poi qualche mese fa, a novembre del 2025, è uscito, e ad accoglierlo con tanto di video fuori dal carcere c'era French Montana. Poi subito hanno fatto un album assieme. Da quell'album hai appena ascoltato Smoking Part 2.

0: My Bro, la leggenda Fabri Fibra, che domenica scorsa ci ha regalato tantissimo sul palco all'Arco della Pace per 1212 Celebration. Al di là dell'emotività fortissima di avere per noi e anche per il pubblico Fabri Fibra in questo evento, poi ci ha regalato anche uno spoiler del nuovo album annunciato a sorpresa con Neffa, e la traccia si chiama Jay-Z. Tutta l'Italia ha scoperto su quel palco, e non è stata l'unica scoperta della serata. Dal 2022, ladies and gentlemen, Stelle, Fabri Fibra.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Aya Nakamura con Skepta. Non sono molto esperto di calcio, ma credo che siano due tra le nazionali favorite ai mondiali di calcio che praticamente si sono aperti: Messico, Canada, United States of America, la Francia, anche se poi Aya Nakamura non è soltanto francese, c'è anche un po' di Belgio, quindi se la gioca con due nazionali. Skepta, l'Inghilterra. Vedremo, non lo so, abbiamo pubblicato però sui social di M2O la nostra personale visione musicale, quantomeno dei mondiali di calcio, con un artista, rapper o DJ associato ad ogni squadra. Ovviamente qui abbiamo due nazionali molto forti. CP su M2O.

Era il 2001, ovviamente anche Timbaland. Tutto quel periodo è segnato dalla cifra stilistica tipica di Timbaland. Qui 20 anni dopo, 2021, Justin Bieber, Daniel Caesar, Give On. Era un periodo buio, ok, per il mondo, fuori da poco dalla pandemia. Ci riprendevamo così, con Peaches.

0: Via dei Mille. Molto molto virale questa hit dell'estate, sicuro, dipinto Fresh Beats.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro.

0: solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Go, go, go, go, go. Hey.

0: Ogni volta che faccio check out.
1: Ci può sta?
2: Ci può sta? Napoli, what's up? Levan. Chi frequenta TikTok conosce già questo nome, che prende sempre più spazio nel rap game italiano. È passato a trovarci in settimana nel nostro podcast 1212 Exclusive. Questo è un momento della chiacchierata assieme a me, a Giulia Paglianiti e Levan. 1212
3: Exclusive. Diciamo, il Fabrizio Le One Corona sta dicendo che nel rap c'è molta falsità.
4: Ci sta tanta realtà.
3: Tanta?
4: Cioè, proprio, quello che si vede fuori non è nemmeno la punta della... Cioè, proprio... non è nemmeno l'iceberg, è il cielo. Cioè, capito?
3: Vabbè, ma scusa, da 0 a 100, qual è la falsità? Cioè, quanto è percentuale di falsità c'è nel rap game italiano?
4: Dicendo questo numero, non ti voglio dire che gli artisti sono falsi.
3: No, è un sistema.
4: C'è un sistema... falso a tipo da 0 a 100, 200.
3: Sì. Ma addirittura? M2O 1212

Wu-Tang Cream, canzone che è stata citata da Lazza di recente nella versione remix di Perdono assieme a Tiziano Ferro, quando dice soldi qua fanno le regole come il Wu-Tang. Questa canzone si chiama Cream, l'acronimo sta per Cash Rules Everything Around Me, cioè i soldi regolano tutto quello che ho attorno. Cash Rules Everything Around Me, the Cream. E l'M2 Old di oggi, Wu-Tang Clan.

0: dal soundtrack, se così si può dire, dall'album uscito in occasione dei mondiali di calcio USA, Messico, Canada, che sono cominciati già due giorni fa. Hanno pubblicato un album al cui interno, oltre alla traccia simbolo, e cioè Dai Dai Dai di Shakira e Burna Boy, c'è tanta buona musica, tipo questo pezzo di Future assieme a Tyla che si chiama Game Time. This is for you. M2O. 1-2-1-2 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. 1-2-1-2 in the
1: sky. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte forte sempre.
6: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2. Turn me up.

Morning Back, Junior Choi. Canzone romantica, abbastanza motivazionale, tanto quanto è stato motivazionale vedere qualche giorno fa durante la partita NBA Finals, durante l'Halftime Show, stavano giocando i Knicks, che insomma hanno raggiunto un record pazzesco nella loro storia, purtroppo poco felice. E mentre c'era l'Halftime Show, le ballerine, le cheerleader si avvicinano ad una sedia, con la sedia c'era Cardi B, che ha preso il microfono e ha cominciato a cantare.

1212 baby, every weekend, cioè ogni sabato, ogni domenica, 19:21. Questo di Stormzy è l'ultimo pezzo di oggi. Ci diamo appuntamento al prossimo weekend qui su M2O e ogni martedì su tutte le piattaforme YouTube, Spotify per esempio, una nuova puntata del nostro podcast. Si chiama Exclusive con 3X. Lo puoi vedere e sentire e o vedere e o sentire dove vuoi. C'è il meglio del rap italiano, dalle grandi star alle prossime grandi star. Exclusive, cerca Exclusive. Ciao a tutti da Wad, buon weekend.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario inizia la M2O Chart sabato sera a partire dalle 9, quindi siamo qui, perfetti. C'è anche Danny Omic che si occuperà della musica, e la musica sono le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Ci sarà anche una nuova numero 1, penso un po'. Partiamo dalla 20, canzone che scende, è quella di Bebe Reja and Faithless, New

Fra gli artisti che si sono esibiti al Gran Premio di Monaco la settimana scorsa c'è stato anche Gordo. 19 la sua posizione di oggi nella M2O Chart. È ritornato su di un posto, era alla 20. Loco Loco, una delle canzoni che stiamo ascoltando dall'inizio della primavera. Vedremo se riuscirà a rimanere una hit anche per l'estate. Mettiamola 18 adesso. Di un posto sale Bob Sinclair con Kaiser.

entrata di tutta questa settimana nella M2O Chart. Due fratelli, i fratelli Savino, Gabriele e Alessandro from Bari, qui su M2O con questa canzone che si chiama Wanna. Posizione, la numero 17. 16, scendono Lady Gaga and Ducci, con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada. 2, ovviamente, al quarto posto fra i film che sono stati più visti nel 2026, finora, ovviamente.

American Girls con Harry Styles in classifica qua su M2O da settimane proprio con questa canzone, e anche oggi resiste, anche se un po' in discesa. 15 la sua posizione. Appena ascoltato, prima della seconda e più alta nuova entrata di oggi. Alla 14 ci sono Bebe Rexha and David Guetta.

0: Di nuovo insieme Bebe Rexha e David Guetta si sono trovati così tanto bene le altre volte che hanno deciso di rifarlo, e lo hanno rifatto con questa canzone che si chiama Sad Girls. Nuova entrata alla 14, a tra poco con la 13.
1: M2O Chart. M2O. La musica del momento.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: M2O Chart
12: numero 13.

Più musica e la musica è quella di M2O. Ci sono tutte le nostre 20 canzoni più programmate della settimana in quest'ora, il sabato fra le 9 e le 10, perché aggiorniamo la M2O Chart. E alla 13 c'è questa canzone che induce a parlare così, tranquilli, non dico sottovoce, ma poco ci manca. È quella di Zerb con Rita Ora, che però hanno perso svariati posti perché erano alla 4. If It's Not Love, quella che abbiamo appena sentito. 12 sale Calvin Harris con Satisfaction.

Barbers, si fa chiamare così Barbara Argyriou, ragazza del 2003, greca, proprio di Atene, che è stata scelta da Robin Schulz per la canzone nuova appena ascoltata qui su M2O, che si intitola Bad Times. È in classifica, ovviamente, perché sennò non l'avremmo ascoltata. 11, la sua posizione. 10, oggi entriamo nella top 10 con Martin Garrix ed Ed Sheeran. Riguadagnano un posto con Repeat It.

Numero 9, esattamente come la settimana scorsa, questa è la posizione dei Medusa anche questo weekend con Don't Wanna Go Home Tonight nella classifica ufficiale di M2O. Alla 8 c'è Ugel invece.

0: Yeah. Questa è la canzone che è salita di più in classifica questa settimana. Beh, non per niente una di quelle che si stanno facendo notare di più fra le novità su M2O. È quella di Casango e Alejandro Garrido. 7, la loro posizione in classifica. A tra poco con la 6.
1: M2O Chart. M2O.
2: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
1: su M2O.
6: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: M2O Chart.
15: Numero 6.

M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica e vi mettiamo tutte le nostre canzoni più suonate della settimana, non in ordine sparso, fra le 9 e le 10 sabato sera, ma con un ordine che è quello appunto dalla 20 fino alla numero 1. E le classifiche funzionano così. Alla 6 c'era Sam Jacobs, appena ascoltato, dalla 8 continua a salire, quindi con I Don't Mind. 5, continuano a salire anche The Bozak, che peraltro sono già stati anche alla numero 1.

It's so beautiful. E così Anima, questa settimana, dopo 3 settimane di fila alla numero 1 della M2O Chart, perde la prima posizione, che è la 2, dove l'abbiamo appena sentito, prima di scoprire qual è la nuova numero 1. Madonna e Sabrina Carpenter salgono con Bring Your Love.

0: la canzone alla numero 1 della M2O Chart questa settimana, Madonna and Sabrina Carpenter. Alla 2 invece Anima, la ex numero 1, e alla 3 sentita poco fa Shakira con Dai Dai. La classifica è disponibile su m2o.it oppure attraverso la nostra app, si può riascoltare per intero oppure trovate anche soltanto nomi e cognomi e titoli di tutte le canzoni che la compongono. Grazie a Danny Amici per la musica e ciao a tutti, dai Dario.
1: M2O Chart.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it. La mecla.

0: il sabato sera dalle 11 a mezzanotte in contemporanea sulle due radio gemellate Radio DJ, One Nation, One Station, M2O dalle 11 a mezzanotte con Albertino microfono Forgiate in regia. C'è la DJ Parade, la classifica dance di 20 posizioni. Qui si chiacchiera poco, si ascolta tanta musica, è sabato sera. Ma Mario?
1: Eccomi qua Alberto.
0: Sei tu pronto per una nuova DJ Parade?
1: Guardo le mani ovunque.
0: Benissimo, allora abbiamo tre nuove entrate. Velocemente ascoltiamo le tre canzoni che ci lasciano questa settimana. Sabato 13 giugno, 11 mezzanotte, Radio DJ M2O. Se ne va Awake Tonight di Afrojack, Debbie Guetta e Sia. E anche Devotion di Joy, Corey and Ra. E se ne va pure I Can Wait di Bob Sinclair e Kaisa. E allora possiamo cominciare con la nuova DJ Parade di questo weekend, con la prima delle tre nuove entrate di questo fine settimana.
1: Nuova entrata!
0: Nuova entrata si intitola Duro, te, è Kika Leaf.

0: The Way You Are di Milky all'undicesimo posto in salita nella DJ Parade di questa settimana. Ci dobbiamo fermare, caro Mario, perché tra poco arrivano le prime 10, adesso c'è una piccola pausa. Tra poco ritorna la DJ Parade su Radio DJ e su M2O. M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.

ritorno alla DJ Parade di sabato 13 giugno, Radio DJ, One Nation One Station, M2O, con Albertino a microfono, Fargetti a regia, e ancora 10 posizioni ad ascoltare insieme. Al 10 Tame Impala con i Boys Noize e la canzone Dracula Remix. Al numero 9 Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E in ottava posizione Prosper e Clooney con Free Your Mind.

numero 8 questa settimana nella DJ Parade di sabato 13 giugno, Radio DJ M2O. Sabato sera continuiamo verso la numero 1. Al 7 questa settimana i Medusa con Don't Wanna Go Home. Al numero 6 Sam Jacobs, Ezra Nuray, I Don't Mind. E in quinta posizione la ex numero 1, hit dell'estate, Another Talk to You.

Una canzone che è rimasta, credo, un paio di mesi al numero uno della DJ Parade, è in classifica da 3 mesi ed è al numero 5 questa settimana. Era Talk to You degli Another. Al 4 Bebe Rexha e Faithless con New Religion. In terza posizione Anima, in salita Beautiful. E al secondo posto Beto Boy, Samsara, Yalla FG.

0: ciao Mario, non ci rimane altro che ascoltare insieme la
1: numero uno.
0: La numero uno di questo weekend è la stessa della settimana scorsa. Per la seconda settimana consecutiva al primo posto della DJ Parade

0: era Magnetic, The Bosa, dalla Norvegia al primo posto nella DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Grazie a tutti, abbiamo finito, spero vi sia piaciuta la classifica di questo weekend. Se avete voglia di risentirlo, se vi siete persi qualcosa, scaricate l'app di M2O, quella di Radio DJ, lì potrete risentirla in qualsiasi momento perché trovate il reload e trovate anche la playlist aggiornata. Io ringrazio Mario.
1: E io ringrazio te.
0: Grazie Fargetta. A tutti voi buon weekend, vi aspettiamo la prossima settimana, 11:30, su Radio DJ e su M2O per una nuova DJ Parade. Da Albertino, ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: M2O Cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: M2O.
12: Best electronic music.
13: Electronic music.
14: You're listening to Dance With Us.
15: Best

0: 2,
1: oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: That's electronic music.
4: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
4: Best DJs.
5: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.
5: Dance With Us.
7: Move into the sound.
6: Please welcome.
8: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

the world. Now, superstar DJ, Bob Sinclair, with Bob Sinclair.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

Así me gusta este movimiento, un poco más.

0: You were listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: M2O. Best electronic music.
9: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJ.
10: Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: Dance With Us.
13: Move into the sound.
11: Please welcome.
1: Tonight, Benny Benassi.